0: Sono le 2:15.
1: Meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:30.
2: Meteo.
3: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: meteo.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: sono le 3.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: le 4 ed un minuto.
1: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4:27.
1: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
5: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: keep on surviving.
1: GR News.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
1: News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto.

0: Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. A timi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capo delegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capo delegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
3: Giovedì 1 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine qui insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le notizie ricorrenti sulle prime pagine principali quotidiani, anzi più ricorrenti, sono sicuramente il volo dirottato e insomma il rischio di un attentato in volo in Medio Oriente, ma c'è anche la polemica sull'inflazione dopo i dati che vedono l'inflazione saltare al 4,2%, uno scontro che diventa naturalmente anche politico. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, come dicevamo, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella il comandante, giù per 4267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. Ci sono le foto al centro della pagina, anche inquietante, una persona con una maglia sporca di sangue, e poi i richiami dall'interno, il viaggiatore eroe, io alla cloche, ho imparato dalle serie TV TV e poi l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, decenni di attentati, dirottamenti, le bombe jet nel mirino, l'approfondimento poi a pagina 5. C'è l'editoriale Crisi di sistema di Ernesto Galli della Loggia, l'Europa e i pifferai magici, e poi di taglio più basso il caso, l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui le stesse fotografie, poi sono poche quelle che arrivano, che sono arrivate proprio dall'interno dell'aereo, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage per Israele, si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore e un estremista religioso. In alto l'altra apertura, poi i regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza, il nostro paese non si pieghe ai ricatti di Al-Sisi, foti risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Ancora, inflazione e prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. In proposito sentiamo le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.
1: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto.
3: Andiamo sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura, terrore sull'aereo, Israele un attentato, copilota accoltella il comandante, tenta il dirottamento. L'altra apertura, i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità, inflazione al più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. C'è l'analisi di Alessandro De Angelis, oggi la realtà è la vera opposizione. Di taglio più basso poi Brandizzo, processo, caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira dei legali e familiari, una vergogna. Ci spostiamo anche sul Gazzettino, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, la Premier all'evento del Gazzettino, ho chiesto più flessibilità per gli stati. Sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni.
4: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra 2 settimane. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: E poi ancora il messaggero, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità, l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, a livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburante. Al centro della pagina Israele, il copilota sul Dubai Tel Aviv accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre, il virgolettato, i servizi, gli eroi per caso, certi di morire, la profezia di Bibi sugli attentati e poi resa dei conti alle urne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi, la grafica è un fotomontaggio con Meloni e von der Leyen faccia a faccia, rincari salati, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta Europa, numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità è la richiesta, lo abbiamo sentito poco fa. Andiamo sul Giornale, torna la jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia, il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari, anche qui inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia più flessibilità e poi altro che Mattarella contrario, via libera al decreto scuola dopo le polemiche sulla quota stranieri in classe, Libero l'apertura, paura in volo, torna il terrorismo, tentato dirottamento al Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano il pilota jihadista e poi Mattarella Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti. Al centro della pagina la miracolata: l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra, Ilaria salva solo per l'immunità. C'è anche l'altra notizia: Garlasco ora si indaga anche sui RIS, prove prostasi sparite, la procura di Pavia ha aperto un nuovo fascicolo. Per chiudere, anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: inflazione shock in tutta Europa, la corsa dei prezzi, il caro carburanti spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, il sole sorge a Roma alle 7.04 e tramonta alle 18.51. A Milano sorge invece alle 7.19 e tramonta alle 19.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1869 in Austria nasce la prima cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Consiste in un cartoncino di colore avorio con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Nel 1891 in California viene inaugurata l'Università di Stanford. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Compie oggi 72 anni la notissima conduttrice televisiva Milly Carlucci, che il pubblico segue da ormai oltre 40 anni sulle reti Rai e in particolare in trasmissioni di successo come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Abruzzese di Sulmona, provincia dell'Aquila, Milly Carlucci viene lanciata da Renzo Arbore nel 1976 con L'altra domenica, per poi passare 2 anni dopo a Domenica In e a Giochi senza frontiere. Si avvia così una carriera artistica destinata, fino a oggi, a non conoscere alcuna battuta d'arresto. Tra le altre cose, la Carlucci farà anche 2 apparizioni nel cinema, recitando con Celentano ne Il bisbetico domato e con Paolo Villaggio in Pappa e Ciccia. Muore, in questo giorno del 2013, l'attore romano Giuliano Gemma. Protagonista anche di numerosi film drammatici, la figura di Gemma resterà, comunque, sempre legata in maniera particolare al filone spaghetti western, con film come Una pistola per Ringo o Anche gli angeli mangiano fagioli. Premiato con un David di Donatello, 3 premi De Sica e un Golden Globe, il 1 ottobre 2013 Giuliano Gemma perde la vita in un terribile incidente stradale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Sono le 7 e 15 minuti.
9: News. Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata, accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della Nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
10: Meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
3: Ben ritrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Orni guarda, Zoli deve restare. Il direttore generale rimane da pensionato, slitta a dicembre la nomina di Melazzini. Sanità: Bertolaso non riesce a imporre il suo candidato e diserta la Giunta. Fontana: continuità garantita, questo in virgolettato. E poi ancora il centro-sinistra, sala primaria a Milano, legate a quelle nazionali. Ancora iniziative di Moratti e Tronchetti, 40 industriali a cena con Perego. Al centro della pagina la fotonotizia: pedine, carte e dadi, il festival del gioco da tavolo, la prima edizione di Combo in zona Garignano. E poi di spalla ancora le ultime ore di Giacub, caduto in un cavedio dopo la discoteca. Da Robecco, pulendo un solaio, precipita e muore. L'operaio aveva 48 anni. E poi ancora da Lecco: salvate l'ultima trafileria ad acqua. L'appello dei cittadini. Andiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura: l'università studia la moschea. La Lega: la zona è già un ghetto. Gli ex bagni aggiudicati nel 2022. L'imam fa in via Ester le alberi, servizi e parcheggi, soluzioni immaginate dagli studenti del Politecnico, il segretario milanese del Carroccio. Il comune blocca il progetto, quello spazio viene usato. In alto poi altri due richiami dall'interno: in procura, la stanza protetta dove donne e bimbi possono denunciare le violenze. Ancora al museo di Salò: magnifica patria, racconta 600 anni di storia. Più in basso: precipita da 15 metri, muore polacco 21enne. Anche qui la notizia cronaca. E poi al centro della pagina: code, tutto esaurito, caccia ai distributori con la benzina scontata da via Valtellina a Procaccini. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi: l'apertura, vaccino anti-influenza, via la campagna con gli open day. L'anno scorso 276.000 dosi, ora fare meglio. E poi di spalla, dramma a Polaveno: bimba muore a soli 4 mesi, la tragedia della piccola Lavinia. Al centro della pagina: terrore a Montichiari, 34 colpi di pistola di arma da fuoco esplosi contro una casa, dietro l'atto intimidatorio una faida tra nomadi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo: calo nascite nel 2030, 9.792 alunni in meno, i dati della provincia. L'Istat: residenti dagli 0 ai 15 anni al 13,4% contro l'11,8% con almeno 75 anni, così l'apertura dell'eco di Bergamo. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Un virgolettato, l'apertura: così è difficile fare giustizia. Viglione, procuratrice di Ivrea: situazione inaccettabile, dal ministero nessuna risposta. Via al processo per la strage di Brandizzo, aula inadeguata, 40 parti civili, i parenti delle vittime ce li hanno uccisi. E poi il caso: il giudice Camilla resta in carcere. Di spalla la storia: la famiglia Balma, noi orgogliosi di aver acquisito il caffè Platti. E al centro della pagina: Gallerie d'Europa, la fotonotizia, in piazza San Carlo la mostra di Campigotto, viandante romantico. C'è anche un reportage, folla in via Roma, anche Cirio sul set, Barolo e Tartufo per Adam Sandler. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: Salone, la nautica cresce ancora, a celebrarla arriva Meloni. La premier questa mattina all'inaugurazione dell'edizione numero 66 della Kermesse. Il settore conferma il suo stato di salute: nel 2025 nuovo record di fatturato a 8,72 miliardi. E poi di spalla Tasca: la sfida all'intolleranza e unire le differenze. Al centro della pagina: uccelli, protettori saranno 11 saremo una squadra fortissima, così appunto il titolo ha corredo anche la foto, la fotografia. Andiamo sul ci spostiamo, anzi andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, la notizia tra le notizie dal territorio, il caso un carcere Colabrodo, due in fuga da Venezia, detenuto preso subito, l'altro a Mestre. Poi l'incendio di Londra, il rogo della torre, 54 indagati, giustizia per Marco e Gloria. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Fiera e BFC, accordo per lo stadio, aspettiamo altri imprenditori, comunicato congiunto per un progetto da 300 milioni di euro, fine lavori al 2031, capienza di 35.000 posti, Lepore, un'opportunità per la città, Bacchi possibile partner. E al centro della pagina poi posato il ponte sul Navile per il tram, era l'ultima grande opera prevista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, al centro della pagina la fotonotizia, Ferrari sull'onda del record, Livorno nasce all'Azimut, Benetti, l'avveniristica Ipersale. Ma l'apertura è un'altra, da Itaci, Frecciarossa per il tunnel sotto la Manica, Pistoia, i treni per l'alta velocità tra Parigi e Londra attivi dal 2029. Ancora iniziata la battaglia legale sulla decadenza del sindaco, siamo a Prato, il procuratore Tescaroli alla prima udienza. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, Tor Sapienza, blitz e nuove espulsioni, e c'è un omicidio, un ex occupante ucciso a coltellate in un parco, colpo agli spacciatori, così il prezzo del crack vola. E poi ancora stretti tra traffico e bus lumaca, un'ora per andare al lavoro, lo studio della CISL sulla mobilità dei residenti in periferia, al centro della pagina una foresta di colonne nella piazza di Valentino, l'evento installazione con reti metalliche. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, omicidio nel parco dopo lo sgombero e guerra tra bande, un uomo ucciso e un altro accoltellato a Tor Sapienza, e push provano a riprendersi il palazzo in via Tallone. Poi Sapienza, attacco hacker, violata la piattaforma AI, a rischio i database, il caso, sono entrati nella chat Minerva. Chiudiamo anche con uno sguardo alle notizie della Campania, iniziamo dal Mattino. Difesa nasce in Campania, il polo ad alta tecnologia, 1.000 addetti in 5 anni, Leonardo asse tra Pomigliano e il sito del Fusaro. E poi notizia che troviamo anche sul Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, difesa nasce il polo campano, 1.000 occupati, a Pomigliano si realizzeranno lanciatori di missili, industria, presentato il sito MBDA, il sindaco, doveroso proteggerci, e a Pomigliano appunto si realizzeranno i lanciatori di missili. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, il sole sorge a Roma alle 7.04 e tramonta alle 18.51. A Milano sorge invece alle 7.19 e tramonta alle 19.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1869 in Austria nasce la prima cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Consiste in un cartoncino di colore avorio con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Nel 1891 in California viene inaugurata l'Università di Stanford. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Compie oggi 72 anni la notissima conduttrice televisiva Milly Carlucci, che il pubblico segue da ormai oltre 40 anni sulle reti Rai e in particolare in trasmissioni di successo come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Abruzzese di Sulmona, provincia dell'Aquila, Milly Carlucci viene lanciata da Renzo Arbore nel 1976 con L'altra domenica, per poi passare due anni dopo a Domenica In e a Giochi senza frontiere. Si avvia così una carriera artistica destinata, fino a oggi, a non conoscere alcuna battuta d'arresto. Tra le altre cose, la Carlucci farà anche due apparizioni nel cinema, recitando con Celentano ne Il bisbetico domato e con Paolo Villaggio in Pappa e Ciccia. Muore, in questo giorno del 2013, l'attore romano Giuliano Gemma. Protagonista anche di numerosi film drammatici, la figura di Gemma resterà, comunque, sempre legata in maniera particolare al filone spaghetti western, con film come Una pistola per Ringo o Anche gli angeli mangiano fagioli. Premiato con un David di Donatello, 3 premi De Sica e un Golden Globe, il 1 ottobre 2013 Giuliano Gemma perde la vita in un terribile incidente stradale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, il governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISTAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
11: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarne conclusioni sul movente. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
5: Proseguono i controlli sui collegamenti aerei marittimi tra Italia e Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
11: La riforma della legge elettorale affronta oggi un nuovo passaggio alla Camera. In tarda mattinata è atteso il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, cioè sulle contestazioni alla conformità del testo alla Costituzione. Lo scrutinio può essere segreto se richiesto. Il provvedimento è alla terza lettura, dopo le modifiche introdotte dal Senato, comprese quelle sulle preferenze. Secondo il calendario indicato, la prossima settimana dovrebbe proseguire l'esame degli articoli. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre. Tempi e modalità restano al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
5: Tensione nel carcere di Pisa, dove dalla serata di ieri decine di detenuti hanno dato vita ad una rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il ritrovamento di microspie nelle celle. Alcuni reclusi hanno trasmesso immagini in diretta su TikTok utilizzando telefoni detenuti illegalmente. Sono stati segnalati scontri con gli agenti e all'interno dell'istituto sono intervenute ambulanze. Da Roma sono arrivati i negoziatori della polizia penitenziaria per cercare di far cessare la protesta. Il sindacato UIL denuncia il sovraffollamento della struttura e la carenza di personale, chiedendo interventi urgenti sul sistema carcerario.
11: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La conferma del ricovero è arrivata dallo stesso ospedale ed è stata diffusa nella notte. Secondo quanto riferito invece dal sito Il Graffio, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni.
5: Infine allo sport, il calcio. Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, il giocatore e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: GR News.
12: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Perché scegliere Genertel?
14: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7 e 32 minuti.
10: News.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport. Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
3: Partiamo dall'area di Genova questa mattina perché si registrano difficoltà in uscita a Genova Est sulla 12. Per questo motivo ci sono circa 3 km di code dall'allacciamento con la 7 verso Rosignano e ripercussioni in A7 con code da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano. Sempre in Liguria, prime code per circa 1 km in A10 per lavori tra Feglino e Spotorno verso Genova. Traffico in aumento attorno a Milano, ma senza situazioni di criticità al netto dei soliti incolonnamenti, in particolare sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Palazzolo Milanese verso Milano. Qualche incolonnamento per il traffico anche in A4 tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria invece attorno a Roma, con code soprattutto in direzione della capitale sulle principali vie di accesso. Prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli, code in A3 tra il bivio per Napoli Centro e San Giovanni zona industriale, code anche in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli.
10: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola, oggi giovedì 1 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina. Mossa per il futuro, l'Inter parla romano. C'è un piano per arrivare al talento del Cagliari e se Ciala non rinnova, e poi ci sono i puntini sospensivi. Ha scelto l'azzurro Alessandro Romano, 20 anni, centrocampista del Cagliari e della nazionale italiana. In alto, Bianchetti si dimette, discussi i miei valori, lascia la capodelegazione della nazionale, polemica con Abodi, il ministro sorpreso. E poi al centro della pagina Nations, domani Francia-Italia, Pio e Tonali, 8 giorni, 3 gare, mancio tentato, e poi l'aumento di capitale, la Juve investe 100 milioni per il mercato. Di spalla, sempre sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, Festival dello Sport di Trento, da oggi a domenica, subito Velasco, Bissek, Rivera e Fognini, e poi più in basso se ne va dal ritiro clamoroso, CR7 via da Portogallo presto. Spiegherò il virgolettato, le parole appunto del fenomeno, o se volete anche ex fenomeno. A questo punto il Corriere dello Sport, edizione nazionale, punta su Spalletti, sulla Juve, spalle al muro, obbligo Champions, pressione su Spalletti, la qualificazione nel torneo delle big l'unica chiave per bilanciare il nuovo intervento economico di Exor, calendario trappola dopo la sosta, 9 partite in 29 giorni dalla rincorsa di Cambiaso all'attesa su Colo e Voltermade. E poi in alto l'aumento di capitale da 250 milioni moltiplica le responsabilità di Lucio, il rilancio di Elkan. Al centro della pagina Bianchetti, lo strappo, si dimette da capo delegazione dell'Italia dopo le parole di Abodi alla vigilia della sfida con la Francia, lascia l'incarico ricevuto da Malagò sotto attacco della politica e del CONI. Sono stati messi in discussione i miei valori, dice lei, questo è il virgolettato, sempre agito con correttezza e serietà nel rispetto del le norme delle persone per il bene dello sport. Anche qui il richiamo Furia CR7, scappa dal ritiro qualcuno è più uguale, la considerazione, l'articolo a firma di Cristiano Gatti. E poi i diritti delle coppe, Nasser Fabingo, 20 miliardi di ricavi al Che Life annuncia un incremento del 40% rispetto al quadriennio precedente. Io erede di Infantino, non fa per me, questo è la virgolette con tanto di punto di domanda. E poi 14 stadi per Euro 2032, fuori Lotito e De Laurentiis, c'è il nuovo impianto della Roma, il nostro reportage a Pietralata. C'è l'altra notizia, sempre di taglio basso, tennis, Flavio dalla Cina, Cobolli, Sonio Davis e Finals, voglia di fare bene, siamo tutti stanchi ma io sto giocando meno tornei, Sinner sa come gestirsi. Andiamo anche su Tutto Sport, al centro della pagina, parametri Juve, da Lobotka a Brahim Diaz, da Ellison a Solet, ecco il dossier di Massara. Il DS sta valutando con attenzione 8 profili in scadenza per un salto di qualità nel futuro, contenendo i costi. Ci sono anche Kovacic, Beltram, Raum e Mateta. Intriga pure Mitchell del Crystal Palace. Intanto Colo va già in campo col dito rotto, 9 giorni dall'operazione. Marchisio e Montero, figli d'arte, con Spalletti, poi i riquadri appunto di Davide Marchisio e Alfonso Montero. Sempre sulla prima pagina in alto di Tutto Sport, la Francia vale il doppio, Italia ti vogliamo feroce, domani in campo 723 milioni contro 457. Sempre Mappé, le valutazioni di mercato evidenziano un gap enorme, Tacchinardi ex mediano azzurro, uno stimolo in più nel mancio. Ho rivisto Il veleno, Zidane, Mancini che sfida, 2 numeri 10 per CT, intervista a Giuffredi, agente dei Fratelli Esposito, Pio e Seba, ve li racconto io, under 21 alle 18:30 in Armenia per il pass europeo. E poi Bufera in FIGC, polemica con Abodi, Bianchetti si dimette, lascia Malagò il ruolo di capo delegazione dopo meno di 2 mesi, i miei valori messi in discussione. Di taglio basso, Toro incubo, punizioni, Rodriguez ci penso io, Petracchi visiona Mikolajewski e poi il caso CR7 scuota il Portogallo, decido io chi gioca e Ronaldo se ne va furioso con il CT Jesus, diserta l'allenamento e vola a Madrid, presto vi dirò tutto, queste sono le sue parole, il presidente federale lo insegue. Poi oggi Yannick decide su Shanghai Sinner, senti Kyrgios, un grande del tennis, clamorosa retromarcia del nemico australiano, Yannick sarà un GOAT, Musetti si rompe un dito, no a Tokyo. Andiamo anche sul quotidiano sportivo che sulla testata riporta, continua a portare la foto di Yasser, rosse in Malesia, prove di svolta, test fiducia per Vasser, Formula 1, Gran Premio del Bahrain a Sepang. E poi CR7, shock, lascia il ritiro, Ronaldo furioso, Portogallo addio, ma l'apertura è dedicata all'Italia, Esposito Bros, forza ai sogni, fratelli Pio e Sebastiano, dalla Voluntas all'azzurro. Di spalla la capodelegazione FGC, Bianchetti si dimette, i miei valori messi in dubbio. E poi più in basso Superbike, l'intervista Tutto Bulega, il mondiale una rivincita dopo il buio, queste sono le sue parole. Poi il caso, mancano gli arbitri in Lombardia nell'under 15, donne fischiano i dirigenti, il nodo della direzione tecnica non solo croce, il Milan valuta anche che voto e Ozek, il casting per il ruolo di Head of Football, Cardinale prende tempo per decidere. Andiamo anche sul Romanista, al centro della pagina Estamos Unidos, il titolo in spagnolo, tutti insieme dal tema nazionale alla vicenda che ha riguardato Molina e Dybala da Trigoria, arriva un messaggio inequivocabile, la Roma viene prima, il gruppo forgiato da Gasp lavora ogni giorno per raccogliere i frutti sperati. E poi spettacolo Barça, Women's Champions League, 0-6 al Tre Fontane, debacle giallorossa davanti a Malen. Con i quotidiani sportivi per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 7:45.
9: News. Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata, accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio, Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.
10: Meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
3: Partiamo dall'area di Genova questa mattina perché si registrano difficoltà in uscita Genova Est sulla 12. Per questo motivo ci sono circa 3 km di code dall'allacciamento con la 7 verso Rosignano e ripercussioni in A7 con code da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano. Sempre in Liguria, prime code per circa 1 km in A10 per lavori tra Feglino e Spotorno verso Genova. Traffico in aumento attorno a Milano, ma senza situazioni di criticità al netto dei soliti incolonamenti, in particolare sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Palazzolo Milanese verso Milano. Qualche incolonnamento per il traffico anche in A4 tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria invece attorno a Roma, con code soprattutto in direzione della capitale sulle principali vie di accesso. Prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli, code in A3 tra il bivio per Napoli Centro e San Giovanni zona industriale, code anche in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli.
10: La rassegna stampa.
3: Giovedì 1 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato il momento di dare uno sguardo anche ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. I grandi nodi della geopolitica, il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iraq, le proteste di piazza in Europa, ma è anche una clamorosa inversione di rotta sul fronte tecnologico, dominano le prime pagine dei quotidiani generalisti di tutto il mondo. In primo piano anche quella che le autorità israeliane hanno definito una catastrofe simile all'11 settembre. Lo abbiamo visto anche sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Non ci soffermeremo tanto su questa notizia. Per questo motivo stiamo parlando del dramma consumatosi a bordo del volo Fly Dubai, decollato da Dubai diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini. Notizia che ritroviamo quella sparsa su tutti i quotidiani mondiali. Ma c'è anche una notizia storica che campeggia sulla stampa americana ed europea. Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq. Il quotidiano statunitense NPR apre la sua edizione con un titolo netto: le forze statunitensi lasciano l'Iraq mentre incombe la tensione regionale. Questo il titolo. La notizia segna la conclusione ufficiale di una missione militare durata ben 23 anni, iniziata nel lontano ormai 2003. La decisione della Casa Bianca fa discutere gli analisti. Il ritiro definitivo lascia enormi incognite sul fronte della difesa di Baghdad e soprattutto accende i riflettori sulla crescente influenza geopolitica dell'Iran e di altri gruppi armati nell'intera regione medio orientale. Restando dall'altra parte dell'oceano, il mercato dell'energia reagisce immediatamente alle tensioni geopolitiche globali. Il Financial Times mette in evidenza l'impennata del prezzo del greggio. Il petrolio di riferimento Brent ha superato la soglia dei $103 al barile. A pesare sui mercati è lo stallo nei colloqui indiretti tra Washington e Teheran, nonostante gli sforzi di mediazione diplomatica portati avanti dal Qatar. In Europa invece l'attenzione si sposta sui fronti sociali e sul conflitto alle porte del continente. In Francia, in particolare, l'apertura di Le Figaro e il resoconto internazionale anche del tedesco Deutsche Welle si concentrano sul caso interno. Alla Francia centinaia di arresti mentre le proteste studentesche precipitano nella violenza. Questo il titolo. La mobilitazione delle università e dei licei francesi contro le ultime riforme governative e degenerative degenerata in scontri stradali a Parigi e Lione, evidenziano i principali quotidiani. La polizia ha eseguito arresti di massa sollevando un aspro dibattito politico sulla gestione dell'ordine pubblico da parte del governo francese. Sul fronte geopolitico del vecchio continente c'è però un'apertura diplomatica in attesa. Sempre la testata tedesca Deutsche Welle segnala che Francia e Spagna guarderebbero con favore ad un clamoroso e futuribile scenario, l'ipotesi ovvero di un ritiro del Regno Unito all'interno di un ritorno del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea, un segnale di come le pressioni di sicurezza continentale stiano adesso ridisegnando quelli che erano gli equilibri post Brexit. E per quanto riguarda invece il conflitto in Ucraina, altro tema incandescente che continua a dominare le prime pagine dei quotidiani internazionali, i quotidiani continuano a registrare una pressione militare incessante. Il Kiev Post in particolare documenta i raid russi che hanno colpito l'altra notte la capitale, un attacco combinato di droni ha incendiato edifici residenziali e un bar nel distretto di Solomiansk di Kiev, provocando vittime tra i civili ed estendendo i danni alle infrastrutture energetiche locali. Nel frattempo a Kharkiv i media internazionali riportano un drammatico bilancio di 25 feriti a causa del bombardamento ravvicinato di un condominio di 9 piani. Purtroppo ci sono anche bambini coinvolti. Nel frattempo la Germania risponde sul piano diplomatico, la stampa tedesca evidenzia la chiusura immediata di diverse strutture collegate alla diplomazia russa, una forte reazione di Berlino dopo i gravi incidenti che hanno coinvolto droni sospetti nei pressi dell'aeroporto logistico di Lipsia. Veniamo anche alla tecnologia, perché c'è una notizia che sta facendo il giro del web e che conquista anche le pagine economiche di costume della stampa anglosassone, riguarda l'intelligenza artificiale, la controversa figura di Donald Trump. Il network internazionale canadese CBS ha analizzato nel dettaglio l'ultimo keynote del CEO di OpenAI, Sam Altman, subito dopo il blocco preventivo di un nuovo modello per ragioni di sicurezza. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi, è scoppiato un caso diplomatico. Pensate, un agente AI dell'azienda ha violato un importante sito governativo sanitario in Australia, costringendo la compagnia a scuse formali. Questo naturalmente ha fatto rivedere un po' gli equilibri per quanto riguarda anche la parte, diciamo, legislativa riguardo le responsabilità. Andiamo anche ad esaminare i dati ambientali che allarmano la stampa elvetica e scientifica, i principali quotidiani svizzeri, a partire dalla prestigiosa Neue Zürcher Zeitung, dedicano ampio spazio al nuovo drammatico bollettino dei ghiacciai alpini. I dati ufficiali certificano che nel corso del 2026 i ghiacciai svizzeri hanno perso oltre il 5,5% del loro volume totale di ghiaccio, una contrazione definita dagli scienziati catastrofica, accelerata da un'estate torrida e da inverni con scarsissime precipitazioni nevose, che conferma la rapidità del cambiamento climatico nel cuore dell'Europa. Dall'altra parte del mondo poi l'Australia fa i conti con un crollo immobiliare speculare alla stretta monetaria. La testata The Guardian Australia titola: i prezzi delle case precipitano in quasi tutte le capitali, con Sydney e Brisbane a guidare il ribasso. La combinazione dei tassi di interesse elevati e il calo di fiducia dei consumatori sta spingendo gli economisti a prevedere una contrazione complessiva del mercato immobiliare nazionale vicina al 10%, e questo naturalmente induce preoccupazione per quanto riguarda l'andamento dell'economia anche dall'altra parte del mondo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
10: News. News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, il governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISTAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
11: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarne conclusioni sul movente. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
5: Proseguono i controlli sui collegamenti aerei marittimi tra Italia e Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
11: La riforma della legge elettorale affronta oggi un nuovo passaggio alla Camera. In tarda mattinata è atteso il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni.

0: Seguire l'esame degli articoli, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre. Tempi e modalità restano al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
1: Tensione nel carcere di Pisa, dove dalla serata di ieri decine di detenuti hanno dato vita ad una rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il ritrovamento di microspie nelle celle. Alcuni reclusi hanno trasmesso immagini in diretta su TikTok utilizzando telefoni detenuti illegalmente. Sono stati segnalati scontri con gli agenti. All'interno dell'istituto sono intervenute ambulanze. Da Roma sono arrivati i negoziatori della polizia penitenziaria per cercare di far cessare la protesta. Il sindacato UIL denuncia il sovraffollamento della struttura e la carenza di personale, chiedendo interventi urgenti sul sistema carcerario.
0: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La conferma del ricovero è arrivata dallo stesso ospedale ed è stata diffusa nella notte. Secondo quanto riferito invece dal sito Il Graffio, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni.
1: Infine allo sport, il calcio. Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, i giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8.
2: News.
5: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio. Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre.

0: il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
3: Giovedì 1 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine qui insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le notizie ricorrenti sulle prime pagine principali quotidiani, anzi più ricorrenti, sono sicuramente il volo dirottato e insomma il rischio di un attentato in volo in Medio Oriente, ma c'è anche la polemica sull'inflazione dopo i dati che vedono l'inflazione saltare al 4,2%, uno scontro che diventa naturalmente anche politico. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, come dicevamo, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. Ci sono le foto al centro della pagina, anche inquietante, una persona con una maglia sporca di sangue, e poi i richiami dall'interno, il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalle serie TV, e poi l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, decenni di attentati, dirottamenti, le bombe jet nel mirino, l'approfondimento poi a pagina 5. C'è l'editoriale Crisi di sistema di Ernesto Galli della Loggia, l'Europa e i pifferai magici, e poi di taglio più basso il caso, l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui le stesse fotografie, poi sono poche quelle che arrivano, che sono arrivate proprio dall'interno dell'aereo. Attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage per Israele, si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore e un estremista religioso. In alto l'altra apertura, poi i reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza, il nostro paese non si pieghe ai ricatti di Al-Sisi. Foti, risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Ancora, inflazione e prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. In proposito sentiamo le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.
4: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto.
3: Andiamo sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura, terrore sull'aereo, Israele, un attentato, copilota accoltella il comandante, tenta il dirottamento. L'altra apertura, i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità, inflazione al più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. C'è l'analisi di Alessandro De Angelis, oggi la realtà è la vera opposizione. Di taglio più basso poi Brandizzo, processo, caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira dei legali e familiari, una vergogna. Ci spostiamo anche sul Gazzettino, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, la Premier all'evento del Gazzettino, ho chiesto più flessibilità per gli stati. Sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni.
1: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra due settimane. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: E poi ancora il messaggero, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità, l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburante. Al centro della pagina Israele, il copilota sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo. Terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre, il virgolettato, i servizi, gli eroi per caso, certi di morire, la profezia di Bibi sugli attentati e poi resa dei conti alle urne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi, la grafica è un fotomontaggio con Meloni e von der Leyen faccia a faccia. Rincari salati, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta Europa, numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità è la richiesta, lo abbiamo sentito poco fa. Andiamo sul Giornale, torna la Jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia, il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari, anche qui inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia più flessibilità e poi altro che Mattarella contrario, via libera al decreto scuola dopo le polemiche sulla quota stranieri in classe. Libero, l'apertura, paura in volo, torna il terrorismo, tentato di dirottamento al Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano il pilota jihadista e poi Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti. Al centro della pagina la miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione e danni di militanti di destra, Ilaria salva solo per l'immunità. C'è anche l'altra notizia, Garlasco ora si indaga anche sui RIS, prove prostasi sparite, la procura di Pavia ha aperto un nuovo fascicolo. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa, la corsa dei prezzi, il caro carburanti spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, il sole sorge a Roma alle 7.04 e tramonta alle 18.51. A Milano sorge invece alle 7.19 e tramonta alle 19.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1869 in Austria nasce la prima cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Consiste in un cartoncino di colore avorio con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Nel 1891 in California viene inaugurata l'Università di Stanford. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Compie oggi 72 anni la notissima conduttrice televisiva Milly Carlucci, che il pubblico segue da ormai oltre 40 anni sulle reti Rai e in particolare in trasmissioni di successo come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Abruzzese di Sulmona, provincia dell'Aquila, Milly Carlucci viene lanciata da Renzo Arbore nel 1976 con L'altra domenica, per poi passare 2 anni dopo a Domenica In e a Giochi senza frontiere. Si avvia così una carriera artistica destinata, fino a oggi, a non conoscere alcuna battuta d'arresto. Tra le altre cose, la Carlucci farà anche 2 apparizioni nel cinema, recitando con Celentano ne Il bisbetico domato e con Paolo Villaggio in Pappa e Ciccia. Muore, in questo giorno del 2013, l'attore romano Giuliano Gemma. Protagonista anche di numerosi film drammatici, la figura di Gemma resterà, comunque, sempre legata in maniera particolare al filone spaghetti western, con film come Una pistola per Ringo o Anche gli angeli mangiano fagioli. Premiato con un David di Donatello, 3 premi De Sica e un Golden Globe, il 1 ottobre 2013 Giuliano Gemma perde la vita in un terribile incidente stradale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 8:14.
8: News. Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, il governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISTAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
9: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarre conclusioni sul movente. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
8: Proseguono i controlli sui collegamenti aerei marittimi tra Italia e Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
9: La riforma della legge elettorale affronta oggi un nuovo passaggio alla Camera. In tarda mattinata è atteso il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, cioè sulle contestazioni alla conformità del testo alla Costituzione. Lo scrutinio può essere segreto se richiesto. Il provvedimento è alla terza lettura dopo le modifiche introdotte dal Senato, comprese quelle sulle preferenze. Secondo il calendario indicato, la prossima settimana dovrebbe proseguire l'esame degli articoli. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre. Tempi e modalità restano al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
8: Tensione nel carcere di Pisa, dove dalla serata di ieri decine di detenuti hanno dato vita ad una rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il ritrovamento di microspie nelle celle. Alcuni reclusi hanno trasmesso immagini in diretta su TikTok utilizzando telefoni detenuti illegalmente. Sono stati segnalati scontri con gli agenti. All'interno dell'istituto sono intervenute ambulanze. Da Roma sono arrivati i negoziatori della polizia penitenziaria per cercare di far cessare la protesta. Il sindacato UIL denuncia il sovraffollamento sovraffollamento della struttura e la carenza di personale, chiedendo interventi urgenti sul sistema carcerario.
9: Vittorio Sgarbi è ricoverato alla Policlinico Gemelli di Roma. La conferma del ricovero è arrivata dallo stesso ospedale ed è stata diffusa nella notte. Secondo quanto riferito invece dal sito Il Graffio, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni.
8: Infine allo sport, il calcio. Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione è arrivata dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese per perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
2: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Partiamo dall'area di Genova questa mattina perché si registrano difficoltà in uscita Genova Est sulla 12. Per questo motivo ci sono circa 3 km di code dall'allacciamento con la 7 verso Rosignano e ripercussioni in A7 con code da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano. Sempre in Liguria, prime code per circa 1 km in A10 per lavori tra Feglino e Spotorno verso Genova. Traffico in aumento attorno a Milano, ma senza situazioni di criticità al netto dei soliti incolonnamenti, in particolare sulla Milano-Meda. Calenda tra Cesano Maderno e Palazzolo Milanese verso Milano. Qualche incolonnamento per il traffico anche in A4 tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria invece attorno a Roma, con code soprattutto in direzione della capitale sulle principali vie di accesso. Prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli, code in A3 tra il Bivio per Napoli Centro e San Giovanni zona industriale, code anche in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli.
7: La rassegna stampa.
3: Ben ritrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Orni guarda, Zoli deve restare. Il direttore generale rimane da pensionato, slitta a dicembre la nomina di Melazzini. Sanità: Bertolaso non riesce a imporre il suo candidato e diserta la Giunta. Fontana: continuità garantita, questo in virgolettato. E poi ancora il centro-sinistra, sala primaria a Milano legate a quelle nazionali, ancora iniziativa di Moratti e Tronchetti, 40 industriali a cena con Perego. Al centro della pagina la fotonotizia: pedine, carte e dadi, il festival del gioco da tavolo, la prima edizione di Combo in zona Garegnano. E poi di spalla ancora le ultime ore di Giacub, caduto in un cavedio dopo la discoteca. Da Robecco, pulendo un solaio, precipita e muore, l'operaio aveva 48 anni. E poi ancora da Lecco, salvate l'ultima trafileria ad acqua, l'appello dei cittadini. Andiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura: l'università studia la moschea, la Lega, la zona è già un ghetto, gli ex bagni aggiudicati nel 2022, l'imam fa in via Ester, le alberi, servizi e parcheggi, soluzioni immaginate dagli studenti del Politecnico, il segretario milanese del Carroccio, il comune blocca il progetto, quello spazio viene usato. In alto poi altri due richiami dall'interno: in procura, la stanza protetta dove donne e bimbi possono denunciare le violenze. Ancora al museo di Salò, Magnifica Patria, racconta 600 anni di storia. Più in basso, precipita da 15 metri, muore polacco 21enne, anche qui la notizia di cronaca. E poi al centro della pagina, code tutte esaurite, caccia ai distributori con la benzina scontata da via Valtellina a Procaccini. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: vaccino anti-influenza, via la campagna con gli open day, l'anno scorso 276.000 dosi, ora fare meglio. E poi di spalla, dramma a Polaveno, bimba muore a soli 4 mesi, la tragedia della piccola Lavinia. Al centro della pagina, terrore a Montichiari, 34 colpi di pistola di arma da fuoco esplosi contro una casa, dietro l'atto intimidatorio una faida tra nomadi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, calo nascite nel 2030, 9.792 alunni in meno, i dati della provincia, l'Istat, residenti dagli 0 ai 15 anni al 13,4% contro l'11,8% con almeno 75 anni, così l'apertura dell'eco di Bergamo. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura: così è difficile fare giustizia. Viglione, procuratrice di Ivrea, situazione inaccettabile, dal ministero nessuna risposta, via al processo per la strage di Brandizzo, aula inadeguata, 40 parti civili, i parenti delle vittime ce li hanno uccisi. E poi il caso, il giudice Camilla resta in carcere. Di spalla la storia, la famiglia Balma, noi orgogliosi di aver acquisito il caffè Platti. E al centro della pagina, Gallerie d'Europa, la fotonotizia: in piazza San Carlo la mostra di Campigotto, viandante romantico. C'è anche un reportage, folla in via Roma, anche Cirio sul set, Barolo e Tartufo per Adam Sandler. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Salone, la nautica cresce ancora, a celebrarla arriva Meloni, la premier questa mattina all'inaugurazione dell'edizione numero 66 della Kermesse. Il settore conferma il suo stato di salute: nel 2025 nuovo record di fatturato a 8,72 miliardi. E poi di spalla, tasca, la sfida all'intolleranza e unire le differenze. Al centro della pagina, uccelli, i protettori saranno 11, saremo una squadra fortissima, così appunto il titolo ha corredo anche la fotografia. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, la notizia tra le notizie dal territorio, il caso un carcere Colabrodo, due in fuga da Venezia, detenuto preso subito, l'altro a Mestre, poi l'incendio di Londra, il rogo della torre, 54 indagati, giustizia per Marco e Gloria. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Fiera e BFC, accordo per lo stadio, aspettiamo altri imprenditori, comunicato congiunto per un progetto da 300 milioni di euro, fine lavori al 2031, capienza di 35.000 posti, Lepore, un'opportunità per la città, Bacchi possibile partner. E al centro della pagina poi posato il ponte sul Navile per il tram, era l'ultima grande opera prevista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, al centro della pagina la fotonotizia, Ferrari sull'onda del record, Livorno nasce all'Azimut, Benetti, l'avveniristica Ipersail. Ma l'apertura è un'altra, da Itaci, Freccia Rossa per il tunnel sotto la Manica, Pistoia, i treni per l'alta velocità tra Parigi e Londra attivi dal 2029. Ancora è iniziata la battaglia legale sulla decadenza del sindaco, siamo a Prato, il procuratore Tescaroli alla prima udienza. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, Tor Sapienza, blitz e nuove espulsioni, e c'è un omicidio, un ex occupante ucciso a coltellate in un parco, colpo agli spacciatori, così il prezzo del crack vola. E poi ancora stretti tra traffico e bus lumaca, un'ora per andare al lavoro, lo studio della CISL sulla mobilità dei residenti in periferia, al centro della pagina una foresta di colonne nella piazza di Valentino, l'evento installazione con reti metalliche. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, omicidio nel parco dopo lo sgombero e guerra tra bande, un uomo ucciso e un altro accoltellato a Tor Sapienza, e provano a riprendersi il palazzo in via Tallone. Poi Sapienza, attacco hacker, violata la piattaforma AI, a rischio i database, il caso, sono entrati nella chat Minerva. Chiudiamo anche con uno sguardo alle notizie dalla Campania, iniziamo dal Mattino. Difesa nasce in Campania, il polo ad alta tecnologia, 1.000 addetti in 5 anni, Leonardo, asse tra Pomigliano e il sito del Fusaro. E poi notizia che troviamo anche sul Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, difesa, nasce il polo campano, 1.000 occupati, a Pomigliano si realizzeranno lanciatori di missili, industria, presentato il sito MBDA, il sindaco, doveroso proteggerci, e a Pomigliano appunto si realizzeranno i lanciatori di missili. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: GR News.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 8 e 31 minuti.
14: News.
15: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
16: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali di emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
15: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
17: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise e per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
15: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. innalza alcuni protagonisti adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere a suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case, senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
2: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
14: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola, oggi giovedì 1 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina. Mossa per il futuro, l'Inter parla romano. C'è un piano per arrivare al talento del Cagliari e se Ciala non rinnova, e poi ci sono i puntini sospensivi. Ha scelto l'azzurro Alessandro Romano, 20 anni, centrocampista del Cagliari e della nazionale italiana. In alto, Bianchetti si dimette, discussi i miei valori, lascia la capodelegazione della nazionale, polemica con Abodi, il ministro sorpreso. E poi al centro della pagina Nations, domani Francia-Italia, Pio e Tonali, 8 giorni, 3 gare, mancio tentato, e poi l'aumento di capitale, la Juve investe 100 milioni per il mercato. Di spalla, sempre sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, Festival dello Sport di Trento, da oggi a domenica, subito Velasco, Bissek, Rivera e Fognini, e poi più in basso se ne va dal ritiro clamoroso CR7 via da Portogallo presto. Spiegherò il virgolettato, le parole appunto del fenomeno, o se volete anche ex fenomeno. A questo punto il Corriere dello Sport, edizione nazionale, punta su Spalletti, sulla Juve. Juve spalle al muro, obbligo Champions, pressione su Spalletti. La qualificazione nel torneo delle big, l'unica chiave per bilanciare il nuovo intervento economico di Exor. Calendario trappola dopo la sosta, 9 partite in 20 9 giorni dalla rincorsa di Cambiaso all'attesa su Colo e Voltermade. E poi in alto l'aumento di capitale da 250 milioni moltiplica le responsabilità di Lucio, il rilancio di Elkan. Al centro della pagina Bianchetti, lo strappo, si dimette da capo delegazione dell'Italia dopo le parole di Abodi. Alla vigilia della sfida con la Francia lascia l'incarico ricevuto da Malagò, sotto attacco della politica e del CONI. Sono stati messi in discussione i miei valori, dice lei, questo è il virgolettato, sempre agito con correttezza e serietà nel rispetto delle delle norme e delle persone per il bene dello sport. Anche qui il richiamo Furia CR7 scappa dal ritiro, qualcuno è più uguale, la considerazione, l'articolo a firma di Cristiano Gatti, e poi i diritti delle coppe, Nasser Fabingo 20 miliardi di ricavi al Kelaifi annuncia un incremento del 40% rispetto al quadriennio precedente. Io erede di Infantino non fa per me, questo è il virgolettato con tanto di punto di domanda. E poi 14 stadi per Euro 2032, fuori Lotito e De Laurentiis, c'è il nuovo impianto della Roma, il nostro reportage a Pietralata. C'è l'altra notizia, sempre di taglio basso, tennis, Flavio dalla Cina, Cobolli, Sonio Davis e finals, voglia di fare bene, siamo tutti stanchi ma io sto giocando meno tornei, Sinner sa come gestirsi. Andiamo anche su Tutto Sport, al centro della pagina, parametri Juve. Da Lobotka a Brahim Diaz, da Ellison a Solet, ecco il dossier di Massara. Il DS sta valutando con attenzione 8 profili in scadenza per un salto di qualità nel futuro, contenendo i costi. Ci sono anche Kovacic, Beltram, Raum e Mateta. Intriga pure Mitchell del Crystal Palace. Intanto Colo va già in campo col dito rotto, 9 giorni dall'operazione. Marchisio e Montero, figli d'arte, con Spalletti, poi i riquadri appunto di Davide Marchisio e Alfonso Montero. Sempre sulla prima pagina in alto di Tutto Sport, la Francia vale il doppio, Italia ti vogliamo feroce, domani in campo 723 milioni contro 457, sempre mappe, le valutazioni di mercato evidenziano un gap enorme, Tacchinardi ex mediano azzurro, uno stimolo in più nel mancio, ho rivisto il veleno Zidane Mancini che sfida, 2 numeri 10 per CT, intervista a Freddy, agente dei fratelli Esposito, Pio e Seba, ve li racconto io, Under 21 alle 18.30 in Armenia per il pass europeo. E poi Bufera in FIGC, polemica con Abodi, Bianchedi si dimette, lascia Malago il ruolo di capo delegazione dopo meno di 2 mesi, i miei valori messi in discussione. Di taglio basso, Toro incubo punizioni, Rodriguez ci penso io, Petracchi visiona Mikolajewski, e poi il caso CR7 scuote il Portogallo, decido io chi gioca e Ronaldo se ne va furioso con il CT Jesus, diserta l'allenamento e vola a Madrid, presto vi dirò tutto, queste sono le sue parole, il presidente federale lo insegue. Poi oggi Yannick decide su Shanghai, Sinner senti Kyrgios, un grande del tennis, clamorosa retromarcia del nemico australiano, Yannick sarà un GOAT, Musetti si rompe un dito, no a Tokyo. Andiamo anche sul quotidiano sportivo che sulla testata riporta, continua a portare la foto di Yasser, rosse in Malesia, prove di svolta, test fiducia per Vasser, Formula 1, Gran Premio del Bahrain a Sepang. E poi CR7, shock, lascia il ritiro, Ronaldo furioso, Portogallo addio, ma l'apertura è dedicata all'Italia, Esposito Bros, forza ai sogni, fratelli Pio e Sebastiano dalla Voluntas all'Azzurro. Di spalla la capo delegazione FGC, Bianchedi si dimette, i miei valori messi in dubbio. E poi più in basso, Superbike, l'intervista Tutto Bulega, il mondiale una rivincita dopo il buio, queste sono le sue parole. Poi il caso, mancano gli arbitri in Lombardia nell'Under 15, donne fischiano i dirigenti, il nodo della direzione tecnica non solo Croce, il Milan valuta anche Boto e Ozek, il casting per il ruolo di Head of Football, Cardinale prende tempo per decidere. Andiamo anche sul Romanista, al centro della pagina Estamos Unidos, il titolo in spagnolo, tutti insieme dal tema nazionale alla vicenda che ha riguardato Molina e Dybala da Trigoria, arriva un messaggio inequivocabile, la Roma viene prima, il gruppo forgiato da Gasp lavora ogni giorno per raccogliere i frutti sperati. E poi spettacolo Barça, Women's Champions League, 0-6 al Tre Fontane, debacle giallorossa davanti a Malen. Con i quotidiani sportivi per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
18: L'almanacco del giorno.
19: Oggi, giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, il sole sorge a Roma alle 7.04 e tramonta alle 18.51. A Milano sorge invece alle 7.19 e tramonta alle 19.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1869 in Austria nasce la prima cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Consiste in un cartoncino di colore avorio con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Nel 1891 in California viene inaugurata l'Università di Stanford. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Compie oggi 72 anni la notissima conduttrice televisiva Milly Carlucci, che il pubblico segue da ormai oltre 40 anni sulle reti Rai e in particolare in trasmissioni di successo come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Abruzzese di Sulmona, provincia dell'Aquila, Milly Carlucci viene lanciata da Renzo Arbore nel 1976 con L'altra domenica, per poi passare 2 anni dopo a Domenica in e a Giochi senza frontiere. Si avvia così una carriera artistica destinata, fino a oggi, a non conoscere alcuna battuta d'arresto. Tra le altre cose, la Carlucci farà anche 2 apparizioni nel cinema, recitando con Celentano ne Il bisbetico domato e con Paolo Villaggio in Pappa e Ciccia. Muore, in questo giorno del 2013, l'attore romano Giuliano Gemma. Protagonista anche di numerosi film drammatici, la figura di Gemma resterà, comunque, sempre legata in maniera particolare al filone spaghetti western, con film come Una pistola per Ringo o Anche gli angeli mangiano fagioli. Premiato con un David di Donatello, 3 premi De Sica e un Golden Globe, il 1 ottobre 2013 Giuliano Gemma perde la vita in un terribile incidente stradale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
18: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
20: Sono le 8:48.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi 3 elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese per in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri 3 testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
21: Meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità.
3: A Genova ha risolto i problemi in A12, in uscita a Genova Est si sono formate però code in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena e da Genova Ovest al bivio per l'A12 verso Milano, code a tratti anche in A10 da Pegli fino a Genova Ovest. Sempre in A10 per lavori ci sono code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla Asti Cuneo circa 2 km di code in uscita ad Alba provenendo da Asti. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 in sud da Sito a Corso Francia. A Milano code in tangenziale ovest da inizio tangenziale a Vigentina direzione Laghi, in est da San Donato a via Rubattino verso Monza e da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in nord da Monza verso Sesto. Code anche in A4 a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. A Bergamo code in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code in tangenziale ovest da via del Serpente a via Milano verso il centro. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est in A13 per lavori da Padova zona industriale verso l'A4. In Toscana solite code verso Firenze in uscita a Peretola a causa del mancato assorbimento dalla viabilità urbana. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alla Capannelle, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sul tratto più interno del raccordo di Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana nelle due direzioni. Verso Napoli code per lavori in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale, ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale fino al bivio per Napoli Centro.
21: La rassegna stampa.
3: Giovedì 1 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato il momento di dare uno sguardo anche ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. I grandi nodi della geopolitica, il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iraq, le proteste di piazza in Europa, ma è anche una clamorosa inversione di rotta sul fronte tecnologico, dominano le prime pagine dei quotidiani generalisti di tutto il mondo. In primo piano anche quella che le autorità israeliane hanno definito una catastrofe simile all'11 settembre. Lo abbiamo visto anche sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Non ci soffermeremo tanto su questa notizia. Per questo motivo stiamo parlando del dramma consumatosi a bordo del volo Fly Dubai, decollato da Dubai diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini. Notizia che ritroviamo quella sparsa su tutti i quotidiani mondiali. Ma c'è anche una notizia storica che campeggia sulla stampa americana ed europea. Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq. Il quotidiano statunitense NPR apre la sua edizione con un titolo netto: le forze statunitensi lasciano l'Iraq mentre incombe la tensione regionale. Questo il titolo. La notizia segna la conclusione ufficiale di una missione militare durata ben 23 anni, iniziata nel lontano ormai 2003. La decisione della Casa Bianca fa discutere gli analisti. Il ritiro definitivo lascia enormi incognite sul fronte della difesa di Baghdad e soprattutto accende i riflettori sulla crescente influenza geopolitica dell'Iran e di altri gruppi armati nell'intera regione medio orientale. Restando dall'altra parte dell'oceano, il mercato dell'energia reagisce immediatamente alle tensioni geopolitiche globali. Il Financial Times mette in evidenza l'impennata del prezzo del greggio. Il petrolio di riferimento Brent ha superato la soglia dei $103 al barile. A pesare sui mercati è lo stallo nei colloqui indiretti tra Washington e Teheran, nonostante gli sforzi di mediazione diplomatica portati avanti dal Qatar. In Europa invece L'attenzione si sposta sui fronti sociali, sul conflitto alle porte del continente. In Francia, in particolare, l'apertura di Le Figaro, il resoconto internazionale anche del tedesco Deutsche Welle, si concentrano sul caso interno. Alla Francia centinaia di arresti, mentre le proteste studentesche precipitano nella violenza. Questo il titolo. La mobilitazione delle università e dei licei francesi contro le ultime riforme governative è degenerata in scontri stradali a Parigi e Lione, evidenziano i principali quotidiani. La polizia ha eseguito arresti di massa, sollevando un aspro dibattito politico sulla gestione dell'ordine pubblico da parte del governo francese. Sul fronte geopolitico del vecchio continente c'è però un'apertura diplomatica in attesa. Sempre la testata tedesca Deutsche Welle segnala che Francia e Spagna guarderebbero con favore ad un clamoroso e futuribile scenario, l'ipotesi ovvero di un ritiro del Regno Unito all'interno di un ritorno del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea, un segnale di come le pressioni di sicurezza continentale stiano adesso ridisegnando quelli che erano gli equilibri post Brexit. E per quanto riguarda invece il conflitto in Ucraina, altro tema incandescente che continua a dominare le prime pagine dei quotidiani internazionali, i quotidiani continuano a registrare una pressione militare incessante. Il Kiev Post in particolare documenta i raid russi che hanno colpito l'altra notte la capitale. Un attacco combinato di droni ha incendiato edifici residenziali e un bar nel distretto di Solomiansk di Kiev, provocando vittime tra i civili ed estendendo i danni alle infrastrutture energetiche locali. Nel frattempo a Kharkiv i media internazionali riportano un drammatico bilancio di 25 feriti a causa del bombardamento ravvicinato di un condominio di 9 piani. Purtroppo ci sono anche bambini coinvolti. Nel frattempo la Germania risponde sul piano diplomatico. La stampa tedesca evidenzia la chiusura immediata di diverse strutture collegate alla diplomazia russa, una forte reazione di Berlino dopo i gravi incidenti che hanno coinvolto droni sospetti nei pressi dell'aeroporto logistico di Lipsia. Veniamo anche alla tecnologia, perché c'è una notizia che sta facendo il giro del web e che conquista anche le pagine economiche di costume della stampa anglosassone. Riguarda l'intelligenza artificiale, la controversa figura di Donald Trump. Il network internazionale canadese CBS ha analizzato nel dettaglio l'ultimo keynote del CEO di OpenAI, Sam Altman, subito dopo il blocco preventivo di un nuovo modello per ragioni di sicurezza. Lo abbiamo visto nei giorni

0: libri, per quanto riguarda anche la parte, diciamo, legislativa riguardo le responsabilità. Andiamo anche a dei seminari, dati ambientali che allarmano la stampa elvetica e scientifica, i principali quotidiani svizzeri, a partire dalla prestigiosa Neue Zürcher Zeitung, dedicano ampio spazio al nuovo drammatico bollettino dei ghiacciai alpini. I dati ufficiali certificano che nel corso del 2026 i ghiacciai svizzeri hanno perso oltre il 5,5% del loro volume totale di ghiaccio, una contrazione definita dagli scienziati catastrofica, accelerata da un'estate torrida e da inverni con scarsissime precipitazioni nevose, che conferma la rapidità del cambiamento climatico nel cuore dell'Europa. Dall'altra parte del mondo poi l'Australia fa i conti con un crollo immobiliare speculare alla stretta monetaria. La testata The Guardian Australia titola: i prezzi delle case precipitano in quasi a tutte le capitali, con Sydney e Brisbane a guidare il ribasso. La combinazione dei tassi di interesse elevati e il calo di fiducia dei consumatori sta spingendo gli economisti a prevedere una contrazione complessiva del mercato immobiliare nazionale vicina al 10%, e questo naturalmente induce preoccupazione per quanto riguarda l'andamento dell'economia anche dall'altra parte del mondo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze, dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese perenne serenamente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre.

0: 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case, senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
3: Giovedì 1 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine qui insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le notizie ricorrenti sulle prime pagine dei principali quotidiani, anzi più ricorrenti, sono sicuramente il volo dirottato e insomma il rischio di un attentato in volo in Medio Oriente, ma c'è anche la polemica sull'inflazione dopo i dati che vedono l'inflazione saltare al 4,2%, uno scontro che diventa naturalmente anche politico. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, come dicevamo, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu, voleva lo schianto. Ci sono le foto al centro della pagina, anche inquietante, una persona con una maglia sporca di sangue, poi i richiami dall'interno, il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalle serie TV, e poi l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, decenni di attentati, dirottamenti, le bombe jet nel mirino, l'approfondimento poi a pagina 5. C'è l'editoriale Crisi di sistema di Ernesto Galli della Loggia, l'Europa e i pifferai magici, e poi di taglio più basso il caso, l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui le stesse fotografie, poi sono poche quelle che sono arrivate proprio dall'interno dell'aereo, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage per Israele, si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore e un estremista religioso. In alto l'altra apertura, poi i reggeni, il governo di difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza: il nostro paese non si pieghe ai ricatti di Al-Sisi. Foti risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Ancora, inflazione e prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea più flessibilità. In proposito sentiamo le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.
1: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto.
3: Andiamo sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura: terrore sull'aereo, Israele un attentato, copilota accoltella il comandante, tenta il dirottamento. L'altra apertura: i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea più flessibilità, inflazione al più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. C'è l'analisi di Alessandro De Angelis, oggi la realtà e la vera opposizione. Di taglio più basso poi Brandizzo, processo, caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira dei legali e familiari, una vergogna. Ci spostiamo anche sul Gazzettino. Inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, la Premier all'evento del Gazzettino, ho chiesto più flessibilità per gli stati. Sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni.
4: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio Europeo che è fra 2 settimane. Cioè, noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: E poi ancora il Messaggero, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità, l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, a livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburante. Al centro della pagina Israele, il copilota sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo. Terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre, il virgolettato, i servizi, gli eroi per caso, certi di morire, la profezia di Bibi sugli attentati e poi resa dei conti alle urne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi, la grafica è un fotomontaggio con Meloni e von der Leyen faccia a faccia. Rincari salati, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta Europa, numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità è la richiesta, lo abbiamo sentito poco fa. Andiamo sul Giornale, torna la Jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano, è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Anche qui inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia più flessibilità e poi altro che Mattarella contrario, via libera al decreto scuola dopo le polemiche sulla quota stranieri in classe. Libero, l'apertura, paura in volo, torna il terrorismo, tentato dirottamento al Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano il pilota jihadista e poi Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti. Al centro della pagina la miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra, Ilaria salva solo per l'immunità. C'è anche l'altra notizia, Garlasco ora si indaga anche sui RIS, prove prostasi sparite, la procura di Pavia ha aperto un nuovo fascicolo. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa, la corsa dei prezzi, il caro carburante spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, il sole sorge a Roma alle 7.04 e tramonta alle 18.51. A Milano sorge invece alle 7.19 e tramonta alle 19.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1869 in Austria nasce la prima cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Consiste in un cartoncino di colore avorio con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Nel 1891 in California viene inaugurata l'Università di Stanford. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Compie oggi 72 anni la notissima conduttrice televisiva Milly Carlucci, che il pubblico segue da ormai oltre 40 anni sulle reti Rai e in particolare in trasmissioni di successo come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Abruzzese di Sulmona, provincia dell'Aquila, Milly Carlucci viene lanciata da Renzo Arbore nel 1976 con L'altra domenica, per poi passare due anni dopo a Domenica In e a Giochi senza frontiere. Si avvia così una carriera artistica destinata, fino a oggi, a non conoscere alcuna battuta d'arresto. Tra le altre cose, la Carlucci farà anche due apparizioni nel cinema, recitando con Celentano ne Il bisbetico domato e con Paolo Villaggio in Pappa e Ciccia. Muore, in questo giorno del 2013, l'attore romano Giuliano Gemma. Protagonista anche di numerosi film drammatici, la figura di Gemma resterà, comunque, sempre legata in maniera particolare al filone spaghetti western, con film come Una pistola per Ringo o Anche gli angeli mangiano fagioli. Premiato con un David di Donatello, tre premi De Sica e un Golden Globe, il 1 ottobre 2013 Giuliano Gemma perde la vita in un terribile incidente stradale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 9:15.
8: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
9: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali di emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
8: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premia Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
10: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando, perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
8: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
11: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta Coni, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale Bianchedi non avrebbe potuto votare, adesso può.
8: Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
3: Ben ritrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Orni guarda, Zoli deve restare. Il direttore generale rimane da pensionato, slitta a dicembre la nomina di Melazzini. Sanità: Bertolaso non riesce a imporre il suo candidato e diserta la giunta. Giunta. Fontana, continuità garantita, questo in virgolettato. E poi ancora il centro-sinistra, sala primaria a Milano, legate a quelle nazionali, ancora iniziative di Moratti e Tronchetti, 40 industriali a cena con Perego. Al centro della pagina la fotonotizia, pedine, carte e dadi, il festival del gioco da tavolo, la prima edizione di Combo in zona Garegnano. E poi di spalla ancora le ultime ore di Giacub, caduto in un cavedio dopo la discoteca. Da Robecco, pulendo un solaio, precipita e muore, l'operaio aveva 48 anni. E poi ancora da Lecco, salvate l'ultima trafileria ad acqua, l'appello dei cittadini. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura: l'università studia la moschea, la Lega, la zona è già un ghetto, gli ex bagni aggiudicati nel 2022, l'imam fa in via Ester, le alberi, servizi e parcheggi, soluzioni immaginate dagli studenti del Politecnico, il segretario milanese del Carroccio, il comune blocchi il progetto, quello spazio viene usato. In alto poi altri due richiami dall'interno, in procura, la stanza protetta dove donne e bimbi possono denunciare le violenze, ancora al museo di Salò, magnifica patria, racconta 600 anni di storia. Più in basso, precipita da 15 metri, muore polacco 21enne, anche qui la notizia di cronaca. E poi al centro della pagina, code, tutto esaurito, caccia ai distributori con la benzina scontata da via Valtellina a Procaccini. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura, vaccino anti-influenza, via la campagna con gli open day, l'anno scorso 276.000 dosi, ora fare meglio. E poi di spalla, dramma a Polaveno, bimba muore a soli 4 mesi, la tragedia della piccola Lavinia. Al centro della pagina, terrore a Montichiari, 34 colpi di pistola di arma da fuoco esplosi contro una casa, dietro l'atto intimidatorio una faida tra nomadi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, calo nascite nel 2030, 9.792 alunni in meno, i dati della provincia, l'Istat, residenti dagli 0 ai 15 anni al 13,4% contro l'11,8% con almeno 75 anni, così l'apertura dell'eco di Bergamo. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura: così è difficile fare giustizia. Viglione, procuratrice di Ivrea, situazione inaccettabile, dal ministero nessuna risposta, via al processo per la strage di Brandizzo, aula inadeguata, 40 parti civili, i parenti delle vittime ce li hanno uccisi. E poi il caso, il giudice Camilla resta in carcere. Di spalla la storia, la famiglia Balma, noi orgogliosi di aver acquisito il caffè Platti. E al centro della pagina, Gallerie d'Europa, la fotonotizia, in piazza San Carlo la mostra di Campigotto, viandante romantico. C'è anche un reportage folla in via Roma, anche Cirio sul set, Barolo e Tartufo per Adam Sandler. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Salone, la nautica cresce ancora, celebrarla arriva Meloni, la premier questa mattina all'inaugurazione dell'edizione numero 66 della Kermesse. Il settore conferma il suo stato di salute, nel 2025 nuovo record di fatturato a 8,72 miliardi. E poi di spalla, tasca, la sfida all'intolleranza e unire le differenze. Al centro della pagina, uccelli protettori saranno 11, saremo una squadra fortissima, così appunto il titolo, a corredo anche la fotografia. Andiamo andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, la notizia, tra le notizie dal territorio, il caso, una carcere Colabrodo, due in fuga da Venezia, detenuto preso subito, l'altro a Mestre. Poi l'incendio di Londra, il rogo della torre, 54 indagati, giustizia per Marco e Gloria. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Fiera e BFC, accordo per lo stadio, aspettiamo altri imprenditori, comunicato congiunto per un progetto da 300 milioni di euro, fine lavori al 2031, capienza di 35.000 posti. di Lepore, un'opportunità per la città, Bacchi possibile partner. Al centro della pagina poi posato il ponte sul Navile per il tram, era l'ultima grande opera prevista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina la fotonotizia, Ferrari sull'onda del record, Livorno nasce all'Azimut, Benetti, l'avveniristica Ipersale. Ma l'apertura è un'altra, da Itaci, Freccia Rossa per il tunnel sotto la Manica, Pistoia, i treni per l'alta velocità tra Parigi e Londra, attivi dal 2029. Ancora iniziata la battaglia legale sulla decadenza del sindaco, siamo a Prato, il procuratore Tescaroli alla prima udienza. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, Tor Sapienza, blitz e nuove espulsioni, e c'è un omicidio, un ex occupante ucciso a coltellate in un parco, colpo agli spacciatori, così il prezzo del crack vola. E poi ancora stretti tra traffico e bus lumaca, un'ora per andare al lavoro. Lo studio della CISL sulla mobilità dei residenti in periferia. Al centro della pagina una foresta di colonne nella piazza di Valentino, l'evento installazione con reti metalliche. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, omicidio nel parco dopo lo sgombero e guerra tra bande, un uomo ucciso e un altro accoltellato a Tor Sapienza, i push provano a riprendersi il palazzo in via Tallone. Poi Sapienza, attacco hacker, violata la piattaforma AI, a rischio i database, il caso, sono entrati nella chat Minerva. Chiudiamo anche con uno sguardo alle notizie della Campania, iniziamo dal Mattino. Difesa, nasce in Campania il polo ad alta tecnologia, 1000 addetti in 5 anni, Leonardo, asse tra Pomigliano e il sito del Fusaro. E poi notizia che troviamo anche sul Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, difesa, nasce il polo campano, 1000 occupati, a Pomigliano si realizzeranno lanciatori di missili, industria, presentato il sito MBDA, il sindaco, doveroso proteggerci, e a Pomigliano appunto si realizzeranno i lanciatori di missili. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, Unicredit avrebbe in programma di anticipare anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine Unicredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: GR News.
14: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9 e 34 minuti.
12: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti, impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
18: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
19: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
18: Krista Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
19: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
18: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano D'Arco. L'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia, lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
19: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese per perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case, senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
12: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola, oggi giovedì 1 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina, mossa per il futuro, l'Inter parla romano, c'è un piano per arrivare al talento del Cagliari e se Ciala non rinnova, e poi ci sono i puntini sospensivi. Ha scelto l'azzurro Alessandro Romano, 20 anni, centrocampista del Cagliari e della nazionale italiana. In alto Bianchedi si dimette, discussi i miei valori, lascia la capodelegazione della nazionale, polemica con Abodi, il ministro sorpreso. E poi al centro della pagina Nations, domani Francia-Italia, Pio e Tonali, 8 giorni, 3 gare, mancio tentato, e poi l'aumento di capitale, la Juve investe 100 milioni per il mercato. Di spalla, sempre sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, Festival dello Sport di Trento, da oggi a domenica, subito Velasco, Bissek, Rivera e Fognini, e poi più in basso se ne va dal ritiro clamoroso, CR7 via da Portogallo presto. spiegherò il virgolettato, le parole appunto del fenomeno, o se volete anche ex fenomeno. A questo punto il Corriere dello Sport, edizione nazionale, punta su Spalletti, sulla Juve. Juve spalle al muro, obbligo Champions, pressione su Spalletti. La qualificazione nel torneo delle big, l'unica chiave per bilanciare il nuovo intervento economico di Exor. Calendario trappola dopo la sosta, 9 partite in 29 giorni, dalla rincorsa di Cambiaso all'attesa su Colo e Voltermade. E poi in alto l'aumento di capitale da 250 milioni moltiplica le responsabilità di Lucio, il rilancio di Elkann. Al centro della pagina Bianchedi, lo strappo, si dimette da capo delegazione dell'Italia dopo le parole di Abodi alla vigilia della sfida con la Francia, lascia l'incarico ricevuto da Malagò. Sotto attacco della politica e del CONI, sono stati messi in discussione i miei valori, dice lei, questo è il virgolettato, sempre agito con correttezza e serietà nel rispetto del le norme delle persone per il bene dello sport. Anche qui il richiamo Furia CR7, scappa dal ritiro, qualcuno è più uguale, la considerazione, l'articolo a firma di Cristiano Gatti. E poi i diritti delle coppe, Nasser Fabingo, 20 miliardi di ricavi al Kelaifi annuncia un incremento del 40% rispetto al quadriennio precedente. Io erede di Infantino, non fa per me, questo è il virgolettato con tanto di punto di domanda. E poi 14 stadi per Euro 2032, fuori Lotito e De Laurentiis, c'è il nuovo impianto della Roma, il nostro reportage a Pietralata. C'è l'altra notizia, sempre di taglio basso, tennis, Flavio dalla Cina, Cobolli, Sonio Davis e Finals, voglia di fare bene, siamo tutti stanchi, ma io sto giocando meno tornei, Sinner sa come gestirsi. Andiamo anche su Tutto Sport, al centro della pagina, parametri Juve, da Lobotka a Brahim Diaz, da Ellison a Solet, ecco il dossier di Massara. Il DS sta valutando con attenzione 8 profili in scadenza per un salto di qualità nel futuro, contenendo i costi. Ci sono anche Kovacic, Beltram, Raum e Mateta. Intriga pure Mitchell del Crystal Palace. Intanto Colo va già in campo col dito rotto, 9 giorni dall'operazione. Marchisio e Montero, figli d'arte con Spalletti, poi i riquadri appunto di Davide Marchisio e Alfonso Montero. Sempre sulla prima pagina in alto di Tutto Sport, la Francia vale il doppio, Italia ti vogliamo feroce, domani in campo 723 milioni contro 457, sempre mappe. Le valutazioni di mercato evidenziano un gap enorme, Tacchinardi ex mediano azzurro, uno stimolo in più nel mancio. Ho rivisto il veleno Zidane, Mancini che sfida, 2 numeri 10 per CT, intervista a Giuffredi, agente dei fratelli Esposito, Pio e Seba, ve li racconto io, under 21 alle 18:30 in Armenia per il pass europeo. E poi Bufera in FIGC, polemica con Abodi, Bianchedi si dimette, lascia Malagò il ruolo di capo delegazione dopo meno di 2 mesi, i miei valori messi in discussione. Di taglio basso, Toro incubo punizioni, Rodriguez ci penso io, Petracchi visiona Mikolajewski, e poi il caso CR7 scuola il Portogallo, decido io chi gioca e Ronaldo se ne va furioso con il CT Jesus, diserta l'allenamento e vola a Madrid, presto vi dirò tutto, queste sono le sue parole, il presidente federale lo insegue. Poi oggi Yannick decide su Shanghai, Sinner senti Kyrgios, un grande del tennis, clamorosa retromarcia del nemico australiano, Yannick sarà un GOAT, Musetti si rompe un dito, no a Tokyo. Andiamo anche sul quotidiano sportivo che sulla testata riporta, continua a portare la foto di Yasser, rosse in Malesia, prove di svolta, test fiducia per Vasser, Formula 1, Gran Premio del Bahrain a Sepang. E poi CR7, shock, lascia il ritiro, Ronaldo furioso, Portogallo addio, ma l'apertura è dedicata all'Italia, Esposito Bros, forza ai sogni, fratelli Pio e Sebastiano, dalla Voluntas all'Azzurro. azzurro. Di spalla la capodelegazione FGC Bianchieri si rimette i miei valori messi in dubbio, e poi più in basso Superbike l'intervista a Tutto Bulega, il mondiale una rivincita dopo il buio, queste sono le sue parole. Poi il caso, mancano gli arbitri in Lombardia nell'under 15, donne fischiano i dirigenti, il nodo della direzione tecnica non solo Croce, il Milan valuta anche Boto e Ozek, il casting per il ruolo di Head of Football, Cardinale prende tempo per decidere. Andiamo anche sul Romanista, al centro della pagina Estamos Unidos, il titolo in spagnolo, tutti insieme dal tema nazionale alla vicenda che ha riguardato Molina e Dybala da Trigoria, arriva un messaggio inequivocabile, la Roma viene prima, il gruppo forgiato da Gasp lavora ogni giorno per raccogliere i frutti sperati. E poi spettacolo Barça, Women's Champions League 0-6 al Tre Fontane, debacle giallorossa davanti a Malen. Con i quotidiani sportivi per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, il sole sorge a Roma alle 7.04 e tramonta alle 18.51. A Milano sorge invece alle 7.19 e tramonta alle 19.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1869 in Austria nasce la prima cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Consiste in un cartoncino di colore avorio con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Nel 1891 in California viene inaugurata l'Università di Stanford. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Compie oggi 72 anni la notissima conduttrice televisiva Milly Carlucci, che il pubblico segue da ormai oltre 40 anni sulle reti Rai e in particolare in trasmissioni di successo come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Abruzzese di Sulmona, provincia dell'Aquila, Milly Carlucci viene lanciata da Renzo Arbore nel 1976 con L'altra domenica, per poi passare due anni dopo a Domenica In e a Giochi senza frontiere. Si avvia così una carriera artistica destinata, fino a oggi, a non conoscere alcuna battuta d'arresto. Tra le altre cose, la Carlucci farà anche due apparizioni nel cinema, recitando con Celentano ne Il bisbetico domato e con Paolo Villaggio in Pappa e Ciccia. Muore, in questo giorno del 2013, l'attore romano Giuliano Gemma. Protagonista anche di numerosi film drammatici, la figura di Gemma resterà, comunque, sempre legata in maniera particolare al filone spaghetti western, con film come Una pistola per Ringo o Anche gli angeli mangiano fagioli. Premiato con un David di Donatello, tre premi De Sica e un Golden Globe, il 1 ottobre 2013 Giuliano Gemma perde la vita in un terribile incidente stradale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
20: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 9 e 50 minuti.
21: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case, senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
1: Meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
3: Giovedì 1 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato il momento di dare uno sguardo anche ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. I grandi nodi della geopolitica, il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iraq, le proteste di piazza in Europa, ma è anche una clamorosa inversione di rotta sul fronte tecnologico, dominano le prime pagine dei quotidiani generalisti di tutto il mondo. In primo piano anche quella che le autorità israeliane hanno definito una catastrofe simile all'11 settembre. Lo abbiamo visto anche sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Non ci soffermeremo tanto su questa notizia. Per questo motivo stiamo parlando del dramma consumatosi a bordo del volo Fly Dubai, decollato da Dubai diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini, notizia che ritroviamo quella sparsa su tutti i quotidiani mondiali. Ma c'è anche una notizia storica che campeggia sulla stampa americana ed europea. Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq. Il quotidiano statunitense NPR apre la sua edizione con un titolo netto: le forze statunitensi lasciano l'Iraq mentre incombe la tensione regionale. Questo il titolo. La notizia segna la conclusione ufficiale di una missione militare durata ben 23 anni, iniziata nel lontano ormai 2003. La decisione della Casa Bianca fa discutere gli analisti. Il ritiro definitivo lascia enormi incognite sul fronte della difesa di Baghdad e soprattutto accende i riflettori sulla crescente influenza geopolitica dell'Iran e di altri gruppi armati nell'intera regione medio orientale. Restando dall'altra parte dell'oceano, il mercato dell'energia reagisce immediatamente alle tensioni geopolitiche globali. Il Financial Times mette in evidenza l'impennata del prezzo del greggio. Il petrolio di riferimento Brent ha superato la soglia dei $103 al barile. A pesare sui mercati è lo stallo nei colloqui indiretti tra Washington e Teheran, nonostante gli sforzi di mediazione diplomatica portati avanti dal Qatar. In Europa invece l'attenzione si sposta sui fronti sociali e sul conflitto alle porte del continente. In Francia, in particolare, l'apertura di Le Figaro e il resoconto internazionale anche del tedesco Deutsche Welle si concentrano sul caso interno alla Francia: centinaia di arresti mentre le proteste studentesche precipitano nella violenza. Questo il titolo. La mobilitazione delle università e dei licei francesi contro le ultime riforme governative è degenerata in scontri stradali a Parigi e Lione, evidenziano i principali quotidiani. La polizia ha eseguito arresti di massa sollevando un aspro dibattito politico sulla gestione dell'ordine pubblico da parte del governo francese. Sul fronte geopolitico del vecchio continente c'è però un'apertura diplomatica in attesa. Sempre la testata tedesca Deutsche Welle segnala che Francia e Spagna guarderebbero con favore un clamoroso e futuribile scenario, l'ipotesi ovvero di un ritiro del

0: Incandescente che continua a dominare le pagine, le prime pagine dei quotidiani internazionali. I quotidiani continuano a registrare una pressione militare incessante. Il Kiev Post in particolare documenta i raid russi che hanno colpito l'altra notte la capitale. Un attacco combinato di droni ha incendiato edifici residenziali e un bar nel distretto di Solomianskij di Kiev, provocando vittime tra i civili ed estendendo i danni alle infrastrutture energetiche locali. Nel frattempo a Kharkiv i media internazionali riportano un drammatico bilancio di 25 feriti a causa del bombardamento ravvicinato di un condominio di 9 piani. Purtroppo ci sono anche bambini coinvolti. Nel frattempo la Germania risponde sul piano diplomatico. La stampa tedesca evidenzia la chiusura immediata di diverse strutture collegate alla diplomazia russa, una forte reazione di Berlino dopo i gravi incidenti che hanno coinvolto droni sospetti nei pressi dell'aeroporto logistico di Lipsia. Veniamo anche alla tecnologia, perché c'è una notizia che sta facendo il giro del web e che conquista anche le pagine economiche di costume della stampa anglosassone. Riguarda l'intelligenza artificiale, la controversa figura di Donald Trump. Il network internazionale canadese CBS ha analizzato nel dettaglio l'ultimo keynote del CEO di OpenAI, Sam Altman, subito dopo il blocco preventivo di un nuovo modello per ragioni di sicurezza. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi, è scoppiato un caso diplomatico. Pensate, un agente AI dell'azienda ha violato un importante sito governativo sanitario in Australia, costringendo la compagnia a scuse formali. Questo naturalmente ha fatto rivedere un po' gli equilibri per quanto riguarda anche la parte, diciamo, legislativa riguardo le responsabilità. Andiamo anche ad esaminare i dati ambientali che allarmano la stampa elvetica e scientifica, i principali quotidiani svizzeri, a partire dalla prestigiosa Neue Zürcher Zeitung, dedicano ampio spazio al nuovo drammatico bollettino dei ghiacciai alpini. I dati ufficiali certificano che nel corso del 2026 i ghiacciai svizzeri hanno perso oltre il 5,5% del loro volume totale di ghiaccio, una contrazione definita dagli scienziati catastrofica, accelerata da un'estate torrida e da inverni con scarsissime precipitazioni nevose, che conferma la rapidità del cambiamento climatico nel cuore dell'Europa. Dall'altra parte del mondo poi l'Australia fa i conti con un crollo immobiliare speculare alla stretta monetaria. La testata The Guardian Australia titola: i prezzi delle case precipitano in quasi tutte le capitali, con Sydney e Brisbane a guidare il ribasso. La combinazione dei tassi di interesse elevati e il calo di fiducia dei consumatori sta spingendo gli economisti a prevedere una contrazione complessiva del mercato immobiliare nazionale vicina al 10%. Questo naturalmente induce preoccupazione per quanto riguarda l'andamento dell'economia anche dall'altra parte del mondo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
1: News.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana. Sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele, avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei

0: ha il suo diritto a una morte rapida e indolore, è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case, senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
3: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
4: Giovedì 1 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine qui insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le notizie ricorrenti sulle prime pagine dei principali quotidiani, anzi più ricorrenti, sono sicuramente il volo dirottato e insomma il rischio di un attentato in volo in Medio Oriente, ma c'è anche la polemica sull'inflazione dopo i dati che vedono l'inflazione saltare al 4,2%, uno scontro che diventa naturalmente anche politico. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, come dicevamo, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. Ci sono le foto al centro della pagina, anche inquietante, una persona con una maglia sporca di sangue, e poi i richiami dall'interno, il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalle serie TV, e poi l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, decenni di attentati, dirottamenti, le bombe jet nel mirino, l'approfondimento poi a pagina 5. C'è l'editoriale Crisi di sistema di Ernesto Galli della Loggia, l'Europa e i pifferai magici, e poi di taglio più basso il caso, l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui quasi le stesse fotografie, poi sono poche quelle che sono arrivate proprio dall'interno dell'aereo, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage per Israele, si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore e un estremista religioso. In alto l'altra apertura, poi i reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, intervista ai genitori di Giulio, dopo la sentenza il nostro paese non si pieghe ai ricatti di Al-Sisi, foti risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Ancora inflazione e prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea più flessibilità, in proposito sentiamo le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
5: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto.
4: Andiamo sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura, terrore sull'aereo, Israele un attentato, copilota accoltella il comandante, tenta il dirottamento. L'altra apertura, i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità, inflazione al più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. C'è l'analisi di Alessandro De Angelis, oggi la realtà è la vera opposizione. Di taglio più basso poi Brandizzo, processo, caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira dei legali e familiari, una vergogna. Ci spostiamo anche sul Gazzettino, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, la Premier all'evento del Gazzettino, ho chiesto più flessibilità per gli stati. Sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni.
6: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio Europeo che è fra 2 settimane. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
4: E poi ancora il messaggero, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità, l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburante. Al centro della pagina Israele, il copilota sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo. Terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre, il virgolettato, i servizi, gli eroi per caso, certi di morire, la profezia di Bibi sugli attentati e poi resa dei conti alle urne. Andiamo sul Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi, la grafica è un fotomontaggio con Meloni e von der Leyen faccia a faccia, rincari salati, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta Europa, numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità è la richiesta, lo abbiamo sentito poco fa. Andiamo sul Giornale, torna la Jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano, è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Anche qui inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia più flessibilità, e poi altro che Mattarella contrario, via libera al decreto scuola dopo le polemiche sulla quota stranieri in classe. Libero, l'apertura, paura in volo, torna il terrorismo, tentato dirottamento al Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano il pilota jihadista, e poi Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti. Al centro della pagina la miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione, danni di militanti di destra, Ilaria salva solo per l'immunità. C'è anche l'altra notizia, Garlasco ora si indaga anche sui RIS, prove prostasi sparite, la procura di Pavia ha aperto un nuovo fascicolo. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa, la corsa dei prezzi, il caro carburanti spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre, così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, il sole sorge a Roma alle 7.04 e tramonta alle 18.51. A Milano sorge invece alle 7.19 e tramonta alle 19.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1869 in Austria nasce la prima cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Consiste in un cartoncino di colore avorio con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Nel 1891 in California viene inaugurata l'Università di Stanford. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Compie oggi 72 anni la notissima conduttrice televisiva Milly Carlucci, che il pubblico segue da ormai oltre 40 anni sulle reti Rai e in particolare in trasmissioni di successo come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Abruzzese di Sulmona, provincia dell'Aquila, Milly Carlucci viene lanciata da Renzo Arbore nel 1976 con L'altra domenica, per poi passare due anni dopo a Domenica In e a Giochi senza frontiere. Si avvia così una carriera artistica destinata, fino a oggi, a non conoscere alcuna battuta d'arresto. Tra le altre cose, la Carlucci farà anche due apparizioni nel cinema, recitando con Celentano ne Il bisbetico domato e con Paolo Villaggio in Pappa e Ciccia. Muore, in questo giorno del 2013, l'attore romano Giuliano Gemma. Protagonista anche di numerosi film drammatici, la figura di Gemma resterà, comunque, sempre legata in maniera particolare al filone spaghetti western, con film come Una pistola per Ringo o Anche gli angeli mangiano fagioli. Premiato con un David di Donatello, tre premi De Sica e un Golden Globe, il 1 ottobre 2013 Giuliano Gemma perde la vita in un terribile incidente stradale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Sono le 10 e 18 minuti.
4: News. Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Inflazione e crisi energetica, prosegue il pressing di Roma su Bruxelles, il servizio della redazione.
9: governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISTAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
4: Eni annuncia di aver completato insieme agli attuali soci il riassetto della struttura azionaria di Plenitude. L'operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale non proporzionale pari a 1,56 miliardi di euro sottoscritto da Ares per 1,08 miliardi di euro, da Eni per 0,48 miliardi e riconosce un equity value al 100% di Plenitude Pre-Money pari a 10,75 miliardi di euro, circa 13,1 miliardi in termini di enterprise value. C'è anche un cittadino nordafricano che la sera del 24 agosto scorso è stato bloccato dalla polizia per aver ferito con un collo di bottiglia padre e figlio nel centro di Benevento. Tra i 29 stranieri nordafricani rimpatriati con un volo charter nell'ambito di un'operazione coordinata dall'agenzia Frontex, i rimpatriati avevano quasi tutti i precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo denunciato a Benevento è stato successivamente espulso dal prefetto del capoluogo sannita e trattenuto dal questore presso il CPR di Bari Palese. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Dalle prime ore di oggi i militari del comando provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un quindicenne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona disoccupato. Lo sport e il calcio: mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia e la prestazione convincente hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri, preceduto da sessione video, ha partecipato il gruppo al completo con i vari giocatori divisi per ruolo. Rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. La Federcalcio ha inviato all'UEFA, nei termini previsti, i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Non c'è altro, a più tardi.
3: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
4: Ritrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, Orni guarda, Zoli deve restare. Il direttore generale rimane da pensionato, slitta a dicembre la nomina di Melazzini. Sanità, Bertolaso non riesce a imporre il suo candidato e diserta la giunta. Fontana, continuità garantita, questo in virgolettato. E poi ancora il centro-sinistra, sala primaria a Milano legate a quelle nazionali, ancora iniziativa di Moratti e Tronchetti, 40 industriali a cena con Perego. Al centro della pagina la fotonotizia, pedine, carte e dadi, il festival del gioco da tavolo, la prima edizione di Combo in zona Garignano. E poi di spalla ancora le ultime ore di Giacub, caduto in un cavedio dopo la discoteca. Da Robecco, pulendo un solaio, precipita e muore. L'operaio aveva 48 anni. E poi ancora da Lecco, salvate l'ultima trafileria ad acqua, l'appello dei cittadini. Andiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura, l'università studia la moschea, la Lega, la zona è già un ghetto. Gli ex bagni aggiudicati nel 2022, l'imam fa in via Ester, le alberi, servizi e parcheggi, soluzioni immaginate dagli studenti del Politecnico, il segretario milanese del Carroccio, il comune blocca il progetto, quello spazio viene usato. In alto poi altri due richiami dall'interno, in procura, la stanza protetta dove donne e bimbi possono denunciare le violenze, ancora al museo di Salò, magnifica patria, racconta 600 anni di storia. Più in basso, precipita da 15 metri, muore polacco 21enne, anche qui la notizia cronaca. E poi al centro della pagina, code, tutto esaurito, caccia ai distributori con la benzina scontata da via Valtellina a Procaccini. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura, vaccino anti-influenza, via la campagna con gli open day, l'anno scorso 276.000 dosi, ora fare meglio. E poi di spalla, dramma a Polaveno, bimba muore a soli 4 mesi, la tragedia della piccola Lavinia. Al centro della pagina, terrore a Montichiari, 34 colpi di pistola di arma da fuoco esplosi contro una casa, dietro l'atto intimidatorio una faida tra nomadi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, calo nascite nel 2030, 9.792 alunni in meno, i dati della provincia, l'Istat, residenti dagli 0 ai 15 anni al 13,4% contro l'11,8% con almeno 75 anni, così l'apertura dell'eco di Bergamo. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura, così è difficile fare giustizia. Viglione, procuratrice di Ivrea, situazione inaccettabile, dal ministero nessuna risposta, via al processo per la strage di Brandizzo, aula inadeguata, 40 parti civili, i parenti delle vittime ce li hanno uccisi. E poi il caso, il giudice Camilla resta in carcere. Di spalla la storia, la famiglia Balma, noi orgogliosi di aver acquisito il caffè Platti. E al centro della pagina, Gallerie d'Europa, la fotonotizia, in piazza San Carlo la mostra di Campigotto, viandante romantico. C'è anche un reportage, folla in via Roma, anche Cirio sul set, Barolo e Tartufo per Adam Sandler. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Salone, la nautica cresce ancora, celebrarla arriva Meloni, la premier questa mattina all'inaugurazione dell'edizione numero 66 della Kermesse. Il settore conferma il suo stato di salute, nel 2025 nuovo record di fatturato a 8,72 miliardi. E poi di spalla, tasca, la sfida all'intolleranza e unire le differenze. Al centro della pagina, uccelli, protettori saranno 11, saremo una squadra fortissima, così appunto il titolo, a corredo anche la fotografia. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, la notizia tra le notizie dal territorio, il caso, un carcere Colabrodo, due in fuga da Venezia, detenuto preso subito, l'altro a Mestre. Poi l'incendio di Londra, Londra, il rogo della torre, 54 indagati, giustizia per Marco e Gloria. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Fiera e BFC, accordo per lo stadio, aspettiamo altri imprenditori, comunicato congiunto per un progetto da 300 milioni di euro, fine lavori al 2031, capienza di 35.000 posti, Lepore, un'opportunità per la città, Bacchi possibile partner. E al centro della pagina poi, posato il ponte sul Navile per il tram, era l'ultima grande opera prevista. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, al centro della pagina la fotonotizia, Ferrari sull'onda del record, Livorno nasce all'Azimut, Benetti, l'avveniristica Ipersale. Ma l'apertura è un'altra, da Itaci, Frecciarossa per il tunnel sotto la Manica, Pistoia, i treni per l'alta velocità tra Parigi e Londra attivi dal 2029. Ancora iniziata la battaglia legale sulla decadenza del sindaco, siamo a Prato, il procuratore Tescarori alla prima udienza. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, Tor Sapienza, blitz e nuove espulsioni, e c'è un omicidio, un ex occupante ucciso a coltellate in un parco, colpo agli spacciatori, così il prezzo del crack vola. E poi ancora stretti tra traffico e bus lumaca, un'ora per andare al lavoro, lo studio della CISL sulla mobilità dei residenti in periferia, al centro della pagina una foresta di colonne nella piazza di Valentino, l'evento installazione con reti metalliche. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, omicidio nel parco dopo lo sgombero e guerra tra bande, un uomo ucciso e un altro accoltellato a Tor Sapienza, i push provano a riprendersi il palazzo in via Tallone. Poi Sapienza, attacco hacker, violata la piattaforma AI, a rischio i database, il caso, sono entrati nella chat Minerva. Chiudiamo anche con uno sguardo alle notizie della Campania, iniziamo dal Mattino. Difesa nasce in Campania, il polo ad alta tecnologia, 1.000 addetti in 5 anni, Leonardo asse tra Pomigliano e il sito del Fusaro. E poi notizia che troviamo anche sul Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, difesa nasce il polo campano, 1.000 occupati, a Pomigliano si realizzeranno lanciatori di missili, industria, presentato il sito MBDA, il sindaco, doveroso proteggerci, e a Pomigliano appunto si realizzeranno i lanciatori di missili. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Economy News.
7: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista.
10: Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eometra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: GR News.
12: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 10 e 35 minuti.
0: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: NASA vuole dire danni collaterali. non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. NASA è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In NASA alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case, senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
3: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: La rassegna stampa.
4: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola, oggi giovedì 1 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina. Mossa per il futuro, l'Inter parla romano. C'è un piano per arrivare al talento del Cagliari e se Ciala non rinnova, e poi ci sono i puntini sospensivi. Ha scelto l'azzurro Alessandro Romano, 20 anni, centrocampista del Cagliari e della nazionale italiana. In alto Bianchetti si dimette, discussi i miei valori, lascia la capodelegazione della nazionale, polemica con Abodi, il ministro sorpreso. E poi al centro della pagina Nations, domani Francia-Italia, Pio e Tonali, 8 giorni, 3 gare, mancio tentato, e poi l'aumento di

spiegherò il virgolettato, le parole appunto del fenomeno, o se volete anche ex fenomeno. A questo punto il Corriere dello Sport, edizione nazionale, punta su Spalletti, sulla Juve. Juve spalle al muro, obbligo Champions, pressione su Spalletti. La qualificazione nel torneo delle big, l'unica chiave per bilanciare il nuovo intervento economico di Exor. Calendario trappola dopo la sosta, 9 partite in 29 giorni dalla rincorsa di Cambiaso all'attesa su Colo e Voltermade. E poi in alto l'aumento di capitale da 250 milioni moltiplica le responsabilità di Lucio, il rilancio di Elkan. Al centro della pagina Bianchedi, lo strappo, si dimette da capo delegazione dell'Italia dopo le parole di Abodi alla vigilia della sfida con la Francia, lascia l'incarico ricevuto da Malagò. Sotto attacco della politica e del CONI, sono stati messi in discussione i miei valori, dice lei, questo è il virgolettato, sempre agito con correttezza e serietà nel rispetto del le norme delle persone per il bene dello sport. Anche qui il richiamo Furia CR7, scappa dal ritiro, qualcuno è più uguale, la considerazione, l'articolo è firma di Cristiano Gatti. E poi i diritti delle coppe, Nasser Fabingo, 20 miliardi di ricavi al Kelaifi annuncia un incremento del 40% rispetto al quadriennio precedente. Io erede di Infantino, non fa per me, questo è il virgolettato con tanto di punto di domanda. E poi 14 stadi per Euro 2032, fuori Lotito e De Laurentiis, c'è il nuovo impianto della Roma, il nostro reportage a Pietralata. C'è l'altra notizia, sempre di taglio basso, tennis, Flavio dalla Cina, Cobolli, Sonio Davis e Finals, voglia di fare bene, siamo tutti stanchi ma io sto giocando meno tornei, Sinner sa come gestirsi. Andiamo anche su Tutto Sport, al centro della pagina, parametri Juve, da Lobotka a Brahim Diaz, da Ellison a Solet, ecco il dossier di Massara. Il DS sta valutando con attenzione 8 profili in scadenza per un salto di qualità nel futuro, contenendo i costi. Ci sono anche Kovacic, Beltram, Raum e Mateta. Intriga pure Mitchell del Crystal Palace. Intanto Colo va già in campo col dito rotto, 9 giorni dall'operazione. Marchisio e Montero, figli d'arte, con Spalletti, poi i riquadri appunto di Davide Marchisio e Alfonso Montero. Sempre sulla prima pagina in alto di Tutto Sport, la Francia vale il doppio, Italia ti vogliamo feroce, domani in campo 723 milioni contro 457, sempre mappe, le valutazioni di mercato evidenziano un gap enorme, Tacchinardi ex mediano azzurro, uno stimolo in più nel mancio, ho rivisto il veleno Zidane Mancini che sfida, 2 numeri 10 per CT, intervista a Freddy, agente dei fratelli Esposito, Pio e Seba, ve li racconto io, Under 21 alle 18.30 in Armenia per il pass europeo. E poi bufera in FIGC, polemica con Abodi, Bianchedi si dimette, lascia Malagò il ruolo di capo delegazione dopo meno di 2 mesi, i miei valori messi in discussione. Di taglio basso, Toro, incubo, punizioni, Rodriguez ci penso io, Petracchi visiona Mikolajewski, e poi il caso CR7 scuote il Portogallo, decido io chi gioca e Ronaldo se ne va furioso con il CT Jesus, diserta l'allenamento e vola a Madrid, presto vi dirò tutto, queste sono le sue parole, il presidente federale lo insegue. Poi oggi Yannick decide su Shanghai, Sinner senti Kyrgios, un grande del tennis, clamorosa retromarcia del nemico australiano, Yannick sarà un GOAT, Musetti si rompe un dito, no a Tokyo. Andiamo anche sul quotidiano sportivo che sulla testata riporta, continua a portare la foto di Yasser, rosse in Malesia, prove di svolta, test fiducia per Vasser, Formula 1, Gran Premio del Bahrain a Sepang. E poi CR7, shock, lascia il ritiro, Ronaldo furioso, Portogallo addio, ma l'apertura è dedicata all'Italia, Esposito Bros, forza ai sogni, fratelli Pio e Sebastiano, dalla Voluntas all'Azzurro.
azzurro. Di spalla la capodelegazione FGC, Bianchieri, si rimette: i miei valori messi in dubbio. E poi più in basso, Superbike, l'intervista tutto Bulega. Il mondiale una rivincita dopo il buio. Queste sono le sue parole. Poi il caso, mancano

0: agli arbitri in Lombardia nell'Under 15. Donne fischiano i dirigenti. Il nodo della direzione tecnica non solo cresce, il Milan valuta anche Boto e Osek. Il casting per il ruolo di Head of Football Cardinale prende tempo per decidere. Andiamo anche sul Romanista, al centro della pagina Estamos Unidos, il titolo in spagnolo tutti insieme dal tema nazionale alla vicenda che ha riguardato Molina e Dybala da Trigoria. Arriva un messaggio inequivocabile: la Roma viene prima, il gruppo forgiato da Gasp lavora ogni giorno per raccogliere i frutti sperati. E poi spettacolo Barça, Women's Champions League, 0-6 al Tre Fontane, debacle giallorossa davanti a Malen. Con i quotidiani sportivi per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, il sole sorge a Roma alle 7.04 e tramonta alle 18.51. A Milano sorge invece alle 7.19 e tramonta alle 19.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1869 in Austria nasce la prima cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Consiste in un cartoncino di colore avorio con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Nel 1891 in California viene inaugurata l'Università di Stanford. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Compie oggi 72 anni la notissima conduttrice televisiva Milly Carlucci, che il pubblico segue da ormai oltre 40 anni sulle reti Rai e in particolare in trasmissioni di successo come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Abruzzese di Sulmona, provincia dell'Aquila, Milly Carlucci viene lanciata da Renzo Arbore nel 1976 con L'altra domenica, per poi passare 2 anni dopo a Domenica in e a Giochi senza frontiere. Si avvia così una carriera artistica destinata, fino a oggi, a non conoscere alcuna battuta d'arresto. Tra le altre cose, la Carlucci farà anche 2 apparizioni nel cinema, recitando con Celentano ne Il bisbetico domato e con Paolo Villaggio in Pappa e Ciccia. Muore, in questo giorno del 2013, l'attore romano Giuliano Gemma. Protagonista anche di numerosi film drammatici, la figura di Gemma resterà, comunque, sempre legata in maniera particolare al filone spaghetti western, con film come Una pistola per Ringo o Anche gli angeli mangiano fagioli. Premiato con un David di Donatello, 3 premi De Sica e un Golden Globe, il 1 ottobre 2013 Giuliano Gemma perde la vita in un terribile incidente stradale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 50 minuti.
5: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
6: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo, circa 180, sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
5: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
1: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
5: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
7: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta Coni, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale Bianchedi non avrebbe potuto votare, adesso può.
5: Ed è tutto per ora, a più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: NASA vuole dire danni collaterali. Non è un film, neppure un documentario, un'inchiesta giornalistica fredda. NASA, prodotta e realizzata dai colleghi del Guardian, Forse è la sommatoria di questi tre elementi, ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'orrore, della pianificazione scientifica e tecnologica dello sterminio della popolazione palestinese a Gaza. Gaza è lo specchio della capitale Tel Aviv, il cuore pulsante di un paese perennemente in guerra, Israele, con grattacieli spavillanti, case pulite e ordinate, dove la vita dei suoi abitanti prosegue tra un telegiornale e una conferenza stampa di Netanyahu che scandisce l'agenda del genocidio dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In Gaza alcuni protagonisti, adombrati dal buio della notte, ripresi con immagini camuffate, voci alterate per non farli riconoscere, raccontano nel dettaglio i meccanismi con cui l'intelligence israeliana, forzando gli algoritmi dei sistemi informatici, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per radere al suolo un'intera città, senza preoccuparsi dei civili palestinesi. Gli agenti ascoltavano i loro discorsi al telefono, i bimbi che avvertivano la loro madre dell'arrivo del padre, il pianto dei neonati, il suono del campanello di casa, e poi schiacciavano i pulsanti della morte, della distruzione delle case senza porsi scrupoli o domande etiche. Non stupisce dunque il grande interesse di questa produzione giornalistica, premiata giustamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che risulta tra i film più visti del mondo. La pellicola ha spinto altri tre testimoni a raccontare ad alcuni corrispondenti dal Medio Oriente, tra cui lo spagnolo El País, la brutale offensiva a Gaza che ha causato ad oggi 74.000 morti dall'ottobre 2023, gli ultimi 1.417 in questo ultimo anno di cessate il fuoco.
10: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: La rassegna stampa. Economy News.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei Transalpini, lo Stade France Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
7: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità.

0: Verità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21 di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
1: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i romeni del Cluj, KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma: domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 11:08.
5: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei Transalpini, lo Stade France Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
0: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi dopo le dimissioni da capo delegazione della Nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi, faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce, decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi, tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21 di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
1: Tennis all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone. Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, due vittorie e due sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i romeni del Cluj. KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma, domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
7: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 17 minuti.
5: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
8: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
9: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
8: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Barnum nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
9: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
8: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gail Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
4: Sono le 11:24.
5: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Immigrazione e gestione delle frontiere proseguono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
12: Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
11: L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha detto di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. La notizia, secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera, Ivan Tiutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock, ha detto Kasparov in un post su Telegram, riferendosi ad un articolo del giornale spagnolo Il Mundo. Siamo stati avvisati che avremmo dovuto adottare misure precauzionali. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower, il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del Lusso di Chelsea, in cui rogo nel giugno 2017 costò la vita a 72 persone, tra loro anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre. Torniamo in Italia e al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto per un trapianto di cuore fallito. Attraverso il loro legale, i genitori del bambino, Alfonso Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, hanno chiesto alla direzione ospedaliera specialistica dei Colli, ospedale Monaldi, che la firma della transazione con la quale in via Bonari è stata definita la vicenda sia seguita da una conferenza stampa. Inviata una missiva alla dirigenza dell'azienda ospedaliera in vista della chiusura formale della pratica affinché sia resa pubblica la positiva conclusione dell'avvertenza. Intanto esprimono profondo disagio, dispiacere e smarrimento per una situazione che va avanti da mesi le famiglie dei bambini cardiopatici dell'ospedale Monaldi. L'inchiesta della Procura di Napoli, che coinvolge diversi medici della struttura ospedaliera, ha infatti comportato la sospensione delle attività operatorie. Lo sport, il tennis, Luciano Darderi parte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà negli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 delle classifiche ATP, che ha eliminato in 2 set il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3 set da Yuma e Munar 6-7-6-4-6-3. In Giappone intanto, nel doppio, la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto agli ottavi la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tie break per 7-6-7-6. Non c'è altro, più tardi.
5: Meteo.
6: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Economy News.
7: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11:32.
13: Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
15: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
14: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
6: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
13: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
0: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi, faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce, decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi, tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21 di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
1: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i rumeni del Cluj. KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo. Palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma, domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 11 e 41 minuti.
13: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei Transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
0: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi, faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce, decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi, tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21 di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondo secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
1: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Ruud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i rumeni del Cluj, KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma, domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Meteo.
6: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
13: Economy News.
7: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eometra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 11 e 49 minuti.
16: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
8: Dalle prime ore di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
9: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
8: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
9: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricoverato.
8: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
6: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: News. E trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 56 minuti.
16: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Immigrazione e gestione delle frontiere proseguono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Spagna. Al servizio della redazione.
12: Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
11: L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha detto di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. La notizia, secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera, Ivan Tiutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock, ha detto Kasparov in un post su Telegram, riferendosi ad un articolo del giornale spagnolo El Mundo. Siamo siamo stati avvisati che avremmo dovuto adottare misure precauzionali. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower, il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Chelsea, in cui rogo nel giugno 2017 costò la vita a 72 persone, tra loro anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre. Torniamo in Italia e al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto per un trapianto di cuore fallito. Attraverso il loro legale, i genitori del bambino, Alfonso Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, hanno chiesto alla direzione ospedaliera specialistica dei Colli, ospedale Monaldi, che la firma della transazione con la quale in via Bonari è stata definita la vicenda sia seguita da una conferenza stampa. Inviata una missiva alla dirigenza dell'azienda ospedaliera in vista della chiusura formale della pratica affinché sia resa pubblica la positiva conclusione dell'avvertenza. Intanto esprimono profondo disagio, dispiacere e smarrimento per una situazione che va avanti da mesi. Le famiglie dei bambini cardiopatici dell'ospedale Monaldi, l'inchiesta della Procura di Napoli che coinvolge diversi medici della struttura ospedaliera ha infatti comportato la sospensione delle attività operatorie. Lo sport, il tennis, Luciano Darderi parte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà negli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 delle classifiche ATP, che ha eliminato in 2 set il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3 set da Yuma e Munar 6-7-6-4-6-3. In Giappone intanto nel doppio la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto agli ottavi la coppia giapponese Mochizuki-Watanabe in 2 set, entrambi vinti al tie-break per 7-6-7-6. Non c'è altro, più tardi.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 12.
16: News.
17: E trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11

0: Taumanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo subito dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. In alto, in aggiornamento, la notizia sulla salute di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli in terapia intensiva. Non ci sono peraltro altre notizie, ma è una notizia questa che troviamo anche su altre home page in evidenza. E poi subito sotto, sempre in evidenza dagli Stati Uniti, è sopravvissuta a due iniezioni letali. Fallisce l'esecuzione di Krista Pike nel braccio della morte del Tennessee da 30 anni. Nel 1995 uccise una compagna di classe. E poi il volo FZ 1073, gli eroi per caso che hanno evitato la strage del volo Fly Dubai, il capitano ferito, una donna, il dentista, coltellate al pilota, terrore sul Dubai. Tel Aviv tiene banco la notizia che ieri era l'apertura praticamente di tutti quanti i quotidiani online. E poi c'è un'altra notizia in evidenza sempre sul sito del Corriere della Sera, il Corriere.it. Le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare quell'uomo, parla l'italo-israeliano a bordo del volo. Di taglio più basso, esclusivo, eredità Zamparini, il patrimonio di 250 milioni, causa tra i quattro figli e la seconda moglie, la giudice sequestra a entrambi i beni da stimare. Andiamo adesso sul sito di Repubblica, repubblica.it, anche in questo caso l'apertura è dedicata alle condizioni di salute, alla preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli in terapia intensiva, il critico d'arte. Non ci sono altri aggiornamenti, altri approfondimenti, almeno in home page. E poi c'è l'intervista ai Regeni. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. C'è anche il retroscena, tutti i dubbi del governo, richiesta di risarcimento solo dopo la Cassazione. E poi lo speciale, un omicidio di Stato, la ricostruzione del caso fino a al processo di taglio più basso. Il volo terrore sul Dubai Tel Aviv, la strage evitata grazie al pilota che ferito

0: ha sbloccato la cabina e poi ancora video, un passeggero, il nostro, è stato istinto di sopravvivenza. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui troviamo in alto in evidenza la fotografia di Vittorio Sgarbi al Gemelli. Sgarbi ricoverato, l'ultima apparizione 10 giorni fa, quando confessò non mangiavo più e poi la malattia. E ancora manovra, nuovi scaglioni IRPEF per i redditi medi, come può cambiare e per chi la busta paga, al centro della pagina molto economia, gas e petrolio, l'Italia caccia di nuove risorse, come il governo vuole aumentare la produzione. E poi la notizia di cronaca che troviamo in evidenza su altri quotidiani: in Val di Susa, abusi sessuali spacciati per terapie purificatrici, arrestato il maestro di una setta nel torinese, diceva di avere poteri soprannaturali. Andiamo sulla stampa, sulla stampa.it, che in apertura porta proprio questa notizia: nel torinese scoperta una setta dal mese tra yoga e meditazione, abusi sessuali e violenze. Poi leggermente più in basso, ma sempre in evidenza, al centro della home page, Roma, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli in terapia intensiva. C'è anche la condannata alla pena di morte nel Tennessee, sopravvive a 2 dosi di iniezione letale. Il Tennessee sospende l'esecuzione di Krista Pike, questo il suo nome. E poi, per quanto riguarda la sezione dedicata all'economia, il dossier tutele, offerte e propaganda, ecco come aggirarsi nella giungla delle tariffe elettriche in Italia. L'articolo è a firma di Anna Maria Angelone. Andiamo anche sul Gazzettino, se ci riusciamo, altrimenti ci spostiamo sul Giorno, naturalmente la versione online del Giorno, che ha in apertura, in home page, in primo piano, ancora l'omicidio di Chiara Poggi, le troppe verità di Garlasco, dai verbali alle intercettazioni, l'inchiesta sul delitto e un rebus. Stefano Nazzi, errori e antagonismi, regna la confusione. Di taglio più basso, la tragedia: scavalca un cancello e precipita, imprudenza fatale per un turista, gli ultimi istanti di Yacoub ripresi nei filmati. Poi viaggio da incubo, siamo sempre sul Giorno, il QS, ubriachi bloccano il treno e la corsa viene soppressa, passeggeri della Seregno saranno ostaggio di 3 teppisti. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che ovviamente in apertura alla prima pagina del quotidiano cartaceo c'è l'immagine, il fotomontaggio di Giorgia Meloni e von der Leyen faccia a faccia. Il titolo: Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità. E poi sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Di taglio più basso, ricorso alla consulta del Mastro, i PM dalla Camera, abuso di potere. Ancora il ricordo dei veterani a Villa Arzilla Certosa. Berlusconi mai nominato sul Fatto Quotidiano come Madre Teresa. E poi su Stasi Esempio, le nuove prove a Garlasco, i punti che non tornano. Andiamo anche sul Mattino, quotidiano edito a Napoli, l'apertura è dedicata in questo caso ancora a Sgarbi ricoverato, l'ultima apparizione 10 giorni fa, quando confessò non mangiavo più. E poi l'altra notizia in evidenza, ancora Garlasco, nuove intercettazioni della madre di Sempio, che dice, attenzione, un virgolettato, maledetta Chiara, i Poggi e chi non li fa morire. E c'è anche un'altra novità, chiave USB, catenina e DNA. E poi il blitz, muffa e cibo scaduto, blitz da incubo in un laboratorio di gelateria in provincia di Napoli, con tanto di immagini del blitz dei carabinieri del NAS. Chiudiamo anche con il Secolo XIX, perché in home page porta l'evento, il Salone Nautico, al via il Salone Nautico di Genova, l'inaugurazione, è arrivata la Premier Meloni. E poi ci sono i vari approfondimenti con il video, le foto e anche tutto quanto lo speciale. E poi anche sulla home page del Secolo XIX, di taglio leggermente più in basso e meno in evidenza, le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 10 minuti.
3: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Immigrazione e gestione delle frontiere proseguono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
4: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
0: L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha detto di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. La notizia, secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera, Ivan Tiutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock, ha detto Kasparov in un post su Telegram, riferendosi ad un articolo del giornale spagnolo Il Mundo. Siamo stati avvisati che avremmo dovuto adottare misure precauzionali. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower, il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Chelsea, in cui rogo nel giugno 2017 costò la vita a 72 persone, tra loro anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre. Torniamo in Italia e al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto per un trapianto di cuore fallito. Attraverso il loro legale, i genitori del bambino, Alfonso Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, hanno chiesto alla direzione ospedaliera specialistica dei Colli, ospedale Monaldi, che la firma della transazione con la quale in via Bonari è stata definita la vicenda sia seguita da una conferenza stampa. Inviata una missiva alla dirigenza dell'azienda ospedaliera in vista della chiusura formale della pratica affinché sia resa pubblica la positiva conclusione dell'avvertenza. Intanto esprimono profondo disagio, dispiacere e smarrimento per una situazione che va avanti da mesi le famiglie dei bambini cardiopatici dell'ospedale Monaldi. L'inchiesta della Procura di Napoli, che coinvolge diversi medici della struttura ospedaliera, ha infatti comportato la sospensione delle attività operatorie. Lo sport, il tennis, Luciano Darderi parte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà negli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 delle classifiche ATP, che ha eliminato in 2 set il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3 set da Yuma e Munar 6-7-6-4-6-3. In Giappone intanto, nel doppio, la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto agli ottavi la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2 set, entrambi vinti al tie-break per 7-6-7-6. Non c'è altro, più tardi.
3: Meteo.
5: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 12 e 15 minuti.
3: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e dei media italiani, ma anche di alcuni quotidiani internazionali. Allora partiamo come sempre dal sito dell'agenzia ANSA, ansa.it, in evidenza l'immagine, la foto di Vittorio Sgarbi e il titolo, il ricovero, Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli. Altra notizia che troviamo in evidenza, fallita esecuzione di Christ Pike in Tennessee, problemi con l'iniezione letale, il caso negli Stati Uniti. E poi di taglio leggermente più basso, l'Europa scivola con i bond, T-bond ai massimi dal 2002. Le borse e i mercati. Ancora per quanto riguarda l'economia, ci sono i dati Istat ad agosto, meno 5.000 occupati sul mese, più 291.000 sull'anno. Queste diciamo le notizie in evidenza. E poi sulla barra delle notizie dell'ultima ora, la notizia più fresca, setta nel torinese dal maestro, anche violenze sessuali sui minori, ma ci sono anche le altre notizie che arrivano sempre dai dati dell'Istat sul tasso di inattività ad agosto, scende al 32,7%, minimo storico dal 2004. Le notizie dal Medio Oriente, Netanyahu a Fox News: Israele informò Londra di un imminente attentato voluto dall'Iran. E poi un'altra notizia che riguarda in qualche modo anche la presa di posizione comune di Roma e Praga su alcuni limiti imposti dall'Unione Europea. Asse Roma-Praga, misure temporanee sull'ETS contro shock prezzi energia. Andiamo anche sulla home page dell'AGI, altra agenzia italiana, controlli e metal detector per entrare in una scuola a Roma dopo la segnalazione della preside. Ancora giornata fai d'autunno, cosa sapere sul weekend di ottobre. E poi Mattarella ha emanato il decreto scuola. In primo piano, in evidenza, ci sono le notizie sull'ENI: dal 1 ottobre 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con Plenitude. Le due notizie dall'estero: USA condannata a morte, sopravvive a due iniezioni, il Tennessee sospende l'esecuzione di Christ Pike. Poi volo Fly Dubai, Netanyahu evitato un nuovo 11 settembre, aperta un'indagine presto per dire se l'Iran è coinvolto, sono le parole proprio del premier israeliano. Altra agenzia, ADN Kronos, che invece punta in primo piano sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli, non sono previsti bollettini. Questo è il titolo ricorrente che troviamo praticamente, abbiamo ritrovato anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi subito sotto, tentato dirottamento, volo Fly Dubai, Netanyahu presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. Più in basso ancora, abusi sessuali e riduzione in schiavitù, scoperta una pseudosetta a Torino, arrestato un 52enne, notizia questa naturalmente in aggiornamento, ma ci stanno anche gli aggiornamenti sul caso Carlasco, la frase shock della madre di Andrea Sempio nelle intercettazioni, maledetta Chiara. Andiamo anche sui siti dei media di informazione, siamo sul TGcom 24 che in home page adesso mostra anche delle immagini dal web della setta, discate con lo yoga e finite in una setta, arrestato il guru, alle adepte chiesto voto di obbedienza e povertà, in Val di Susa, al Santone tutti gli averi delle donne, sono i vari particolari che emergono poi da una notizia che diciamo è piombata in primo piano proprio nella mattinata di oggi. Ma c'è anche un'altra notizia importante, sanità in Gazzetta Ufficiale, l'aggiornamento dei LEA 800 tra nuovi servizi e cure, non solo malattie rare e croniche. E poi di taglio basso le notizie, i dati dell'Istat, ad agosto il tasso di disoccupazione sale al 6,2% e le parole della madre di Sempio, maledetta Chiara, muoiano i poggi, questo il virgolettato, anche questa notizia che abbiamo abbiamo ritrovato sulle home page dei siti di informazione italiani. Andiamo su Sky TG24, che in primo piano, in home page, ha ancora la notizia dell'attentato dei 180, l'attentato, il tentativo di tentato di rottamento del volo Fly Dubai. Netanyahu presto per parlare di coinvolgimento Iran. Ieri il copilota di un aereo partito da Dubai diretto a Tel Aviv ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare il velivolo, e questo è, diciamo, l'incipit dell'articolo richiamato anche sulla home page. Andiamo adesso sui alcuni dei quotidiani internazionali. Partiamo dal Guardian, edizione online naturalmente, theguardian.com. L'apertura: Netanyahu afferma che è troppo presto per dire chi sia dietro l'incidente aereo, mentre Fly Dubai sospende tutti i voli per Israele. E poi una donna del Tennessee condannata a morte è stata portata in ospedale dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali. Da ghiacciai, esplosione dei tassi di fusione, il 20% dei ghiacciai svizzeri andrà perduto in 5 anni. Altra notizia in evidenza. Andiamo sul Washington Post, che ha in apertura proprio la notizia della donna del Tennessee. L'esecuzione di una donna viene gestita in modo inadeguato, spingendo il governatore a ordinare una revisione esterna. E poi c'è Donald Trump. Trump perde il favore dei fan delle criptovalute, che lo criticano per averne tratto profitto. Andiamo su Ukrainska Pravda. Adesso i russi hanno colpito una scuola a Kiev, i bambini erano al riparo. Altra notizia che è arrivata questa mattina: fortunatamente nessuno dei bambini è rimasto ferito, erano già si erano già messi al riparo all'interno dei bunker. Una vita difficile evidentemente per i bambini ucraini negli ultimi anni. Andiamo anche in Francia, partiamo dalle Figaro, perché ci sono dei disordini ancora, blocchi scolastici, una scuola colpita da un incendio a Nantes, situazione di grande tensione a Marsiglia. Questo è il titolo di apertura delle Figaro, notizia molto simile a quella che troviamo sulla home page invece di un altro quotidiano online francese, Le Monde. Un'altra giornata di blocchi scolastici, istituti interessati in tutta la Francia, riunione interministeriale di crisi prevista per il pomeriggio. In Spagna adesso è il país, il governo rivela i colloqui con Ceuta per smentire Vivas, e poi Podemos conferma che voterà a favore dei decreti sull'edilizia abitativa. E per chiudere anche una notizia da Berlino, il Tagesspiegel: Berlino diventerà presto un caso da riqualificare, si chiede il quotidiano tedesco, il deficit di bilancio e le sue conseguenze per la capitale. Con questo per il momento è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 23 minuti.
6: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per 4 di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12 e 26 minuti.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia e la prestazione convincente hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri, preceduto da una sessione video, ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo, rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
4: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, il giocatore e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
0: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia, prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Il tennis. Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. Il litoro argentino affronterà gli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in due set il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in tre set da Yuan Mei Munar 6-7-6-4-6-3. Nel Nel doppio la coppia azzurra Borelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki-Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tie-break 7-6-7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino, l'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo subito dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. In alto, in aggiornamento, la notizia sulla salute di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli in terapia intensiva. Non ci sono peraltro altre notizie, ma è una notizia questa che troviamo anche su altre home page in evidenza. E poi subito sotto, sempre in evidenza dagli Stati Uniti, è sopravvissuta a due iniezioni letali. Fallisce l'esecuzione di Krista Pike nel braccio della morte del Tennessee da 30 anni. Nel 1995 uccise una compagna di classe. E poi il volo FZ 1073, gli eroi per caso che hanno evitato la strage del volo Fly Dubai, il capitano ferito, una donna, il dentista, coltellate al pilota, terrore sul Dubai. Tel Aviv tiene banco la notizia che ieri era l'apertura praticamente di tutti quanti i quotidiani online. E poi c'è un'altra notizia in evidenza sempre sul sito del Corriere della Sera, il Corriere.it. Le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare quell'uomo, parla l'italo-israeliano a bordo del volo. Di taglio più basso, esclusivo, eredità Zamparini, il patrimonio è di 250 milioni, causa tra i quattro figli e la seconda moglie, la giudice sequestra a entrambi i beni da stimare. Andiamo adesso sul sito di Repubblica, repubblica.it, anche in questo caso l'apertura è dedicata alle condizioni di salute, alla preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato Gemelli in terapia intensiva, il critico d'arte. Non ci sono altri aggiornamenti, altri approfondimenti, almeno in home page. E poi c'è l'intervista ai Regeni. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. C'è anche la retroscena, tutti i dubbi del governo, richiesta di risarcimento solo dopo la Cassazione. E poi lo speciale, un omicidio di Stato, la ricostruzione del caso fino al processo. Di taglio più basso, il volo, terrore sul Dubai Tel Aviv, la strage evitata grazie al pilota che ferito ha sbloccato la cabina. E poi ancora video, un passeggero, il nostro è stato istinto di sopravvivenza. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui troviamo in alto in evidenza la fotografia di Vittorio Sgarbi al Gemelli. Sgarbi ricoverato, l'ultima apparizione 10 giorni fa, quando confessò non mangiavo più e poi la malattia. E ancora manovra, nuovi scaglioni IRPEF per i redditi medi, come può cambiare e per chi, la busta paga al centro della pagina. Molto economia, gas e petrolio, l'Italia caccia di nuove risorse, come il governo vuole aumentare la produzione. E poi la notizia di cronaca che troviamo in evidenza su altri quotidiani in Val di Susa: abusi sessuali spacciati per terapie purificatrici. Arrestato il maestro di una setta nel torinese, diceva di avere poteri soprannaturali. Andiamo sulla stampa, sulla stampa.it, che in apertura porta proprio questa notizia: nel torinese scoperta una setta dal mese tra yoga e meditazione, abusi sessuali e violenze. Poi leggermente più in basso, ma sempre in evidenza, al centro della home page: Roma, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli in terapia intensiva. C'è anche la condannata alla pena di morte nel Tennessee, sopravvive a due dosi di iniezione letale. Il Tennessee sospende l'esecuzione di Krista Pike, questo il suo nome. E poi, per quanto riguarda la sezione dedicata all'economia, il dossier tutele, offerte e propaganda, ecco come aggirarsi nella giungla delle tariffe elettriche in Italia. L'articolo è a firma di Anna Maria Angelone. Andiamo anche sul Gazzettino, se ci riusciamo, altrimenti ci spostiamo sul Giorno, naturalmente la versione online del Giorno, che ha in apertura, in home page, in primo piano, ancora l'omicidio di Chiara Poggi, le troppe verità di Garlasco, dai verbali alle intercettazioni, l'inchiesta sul delitto e un rebus. Stefano Nazzi, errori e antagonismi, regna la confusione. Di taglio più basso, la tragedia: scavalca un cancello e precipita, imprudenza fatale per un turista, gli ultimi istanti di Yacoub ripresi nei filmati. Poi viaggio da incubo, siamo sempre sul Giorno, il QS, ubriachi bloccano il treno e la corsa viene soppressa, passeggeri della Seregno saranno ostaggio di tre teppisti. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che ovviamente in apertura alla prima pagina del quotidiano cartaceo c'è l'immagine, il fotomontaggio di Giorgia Meloni e von der Leyen faccia a faccia. Il titolo: Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità. E poi i sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Di taglio più basso, ricorso alla consulta del Mastro, i PM dalla Camera, abuso di potere. Ancora il ricordo dei veterani a Villa Arzilla Certosa. Berlusconi, mai nominato sul Fatto Quotidiano come Madre Teresa. E poi su Stasi e Sempio, le nuove prove a Garlasco, i punti che non tornano. Andiamo anche sul Mattino, quotidiano edito a Napoli, l'apertura è dedicata in questo caso ancora a Sgarbi ricoverato, l'ultima apparizione 10 giorni fa, quando confessò: non mangiavo più. E poi l'altra notizia in evidenza ancora a Garlasco: nuove intercettazioni della madre di Sempio, che dice, attenzione, un virgolettato: maledetta Chiara, i Poggi e chi non li fa morire. E c'è anche un'altra novità: chiave USB, catenina e DNA. E poi il blitz: muffa e cibo scaduto, blitz da incubo in un laboratorio di gelateria in provincia di Napoli, con tanto di immagini del blitz dei carabinieri del NAS. Chiudiamo anche con il Secolo XIX, perché in home page porta l'evento, il Salone Nautico, al via il Salone Nautico di Genova, l'inaugurazione, è arrivata la Premier Meloni. E poi ci sono i vari approfondimenti con il video, le foto e anche tutto quanto lo speciale. E poi anche sulla home page del Secolo XIX, di taglio leggermente più in basso e meno in evidenza, le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 38 minuti.
3: News. Bentrovati dalla redazione.
7: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto, stanotte, massiccio attacco delle forze russe su Sumi. 2 persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev, illesi i bambini che si trovavano in un rifugio equipaggio antiaereo.
8: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
7: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
8: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
7: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
8: Formula 1, Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli, Sepang rappresenta una doppia sfida, l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, leader del mondiale di Formula 1.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 12 e 43 minuti.
3: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e dei media italiani, ma anche di alcuni quotidiani internazionali. Allora partiamo come sempre dal sito dell'agenzia ANSA, ansa.it, in evidenza l'immagine, la foto di Vittorio Sgarbi e il titolo, il ricovero, Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli. Altra notizia che troviamo in evidenza, fallita esecuzione di Christ Pike in Tennessee, problemi con l'iniezione letale, il caso negli Stati Uniti. E poi di taglio leggermente più basso, l'Europa scivola con i bond, T-bond ai massimi dal 2002. 2 le borse e i mercati. Ancora per quanto riguarda l'economia ci sono i dati Istat: ad agosto meno 5.000 occupati sul mese, più 291.000 sull'anno. Queste, diciamo, le notizie in evidenza. E poi sulla barra delle notizie dell'ultima ora, la notizia più fresca: setta nel torinese dal maestro, anche violenze sessuali sui minori. Ma ci sono anche le altre notizie che arrivano sempre dai dati dell'Istat sul tasso di inattività. Ad agosto scende al 32,7%, minimo storico dal 2004. Le notizie dal Medio Oriente: Netanyahu a Fox News, Israele informò Londra di un imminente attentato voluto dall'Iran. E poi un'altra notizia che riguarda in qualche modo anche la presa di posizione comune di Roma e Praga su alcuni limiti imposti dall'Unione Europea. Asse Roma-Praga, misure temporanee sull'ETS contro shock prezzi energia. Andiamo anche sulla home page dell'AGI, altra agenzia italiana. Controlli e metal detector per entrare in una scuola a Roma dopo la segnalazione della preside. Ancora giornata fai d'autunno, cosa sapere sul weekend di ottobre. E poi Mattarella ha emanato il decreto scuola. In primo piano, in evidenza, ci sono le notizie sull'ENI: dal 1 ottobre 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con Plenitude. Le due notizie dall'estero: USA condannata a morte, sopravvive a due iniezioni. Il Tennessee sospende l'esecuzione di Krista Pike. E poi volo Fly Dubai: Netanyahu ha evitato un nuovo 11 settembre, aperta un'indagine presto per dire se l'Iran è coinvolto. Sono le parole proprio del premier israeliano. Altra agenzia, ADN Kronos, che invece punta in primo piano sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli, non sono previsti bollettini. Questo è il titolo ricorrente che troviamo praticamente, abbiamo ritrovato anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi subito sotto: tentato dirottamento, volo Fly Dubai, Netanyahu presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. Più in basso ancora: abusi sessuali e riduzione in schiavitù, scoperta una pseudo setta a Torino, arrestato un 52enne. Notizia questa naturalmente in aggiornamento, ma ci stanno anche gli aggiornamenti sul caso Carlasco, la frase shock della madre di Andrea Sempio nelle intercettazioni, maledetta Chiara. Andiamo anche sui siti dei media di informazione, siamo sul TGcom 24 che in home page adesso mostra anche delle immagini dal web della setta adescate con lo yoga e finite in una setta. Arrestato il guru, alle adepte chiesto voto di obbedienza e povertà. In Val di Susa, al Santone, tutti gli averi delle donne. Sono i vari particolari che emergono poi da una notizia che diciamo è piombata in primo piano proprio nella mattinata di oggi. Ma c'è anche un'altra notizia importante: sanità in Gazzetta Ufficiale, l'aggiornamento dei LEA 800 tra nuovi servizi e cure, non solo malattie rare e croniche. E poi di taglio basso le notizie, i dati dell'Istat: ad agosto il tasso di disoccupazione sale al 6,2%. E le parole della madre di Sempio: maledetta Chiara, muoiano i poggi. Questo il virgolettato, anche questa notizia che abbiamo ritrovato sulle home page dei siti di informazione italiani. Andiamo su Sky TG24 che in primo piano, in home page, ha ancora la notizia dell'attentato dei 180, l'attentato, il tentativo di tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Netanyahu presto per parlare di coinvolgimento Iran. Ieri il copilota di un aereo partito da Dubai diretto a Tel Aviv ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare il velivolo, e questo è, diciamo, l'incipit dell'articolo richiamato anche sulla home page. Andiamo adesso su alcuni dei quotidiani internazionali. Partiamo dal Guardian, edizione online naturalmente, theguardian.com. L'apertura: Netanyahu afferma che è troppo presto per dire chi sia dietro l'incidente aereo, mentre Fly Dubai sospende tutti i voli per Israele. E poi una donna del Tennessee condannata a morte, è stata portata in ospedale dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali. Da ghiacciai, esplosione dei tassi di fusione, il 20% dei ghiacciai svizzeri andrà perduto in 5 anni. Altra notizia in evidenza. Andiamo sul Washington Post che ha in apertura proprio la notizia della donna del Tennessee. L'esecuzione di una donna viene gestita in modo inadeguato, spingendo il governatore a ordinare una revisione esterna. E poi c'è Donald Trump. Trump perde il favore dei fan delle criptovalute che lo criticano per averne tratto profitto. Andiamo su Ukrainska Pravda. Adesso i russi hanno colpito una scuola a Kiev, i bambini erano al riparo. Altra notizia che è arrivata questa mattina: fortunatamente nessuno dei bambini è rimasto ferito, erano già messi al riparo all'interno dei bunker. Una vita difficile evidentemente per i bambini ucraini negli ultimi anni. Andiamo anche in Francia, partiamo dalle Figaro perché ci sono dei disordini ancora, blocchi scolastici, una scuola colpita da un incendio a Nantes, situazione di grande tensione a Marsiglia, questo è il titolo di apertura delle Figaro, notizia molto simile a quella che troviamo sulla home page invece di un altro quotidiano online francese, Le Monde, un'altra giornata di blocchi scolastici, istituti interessati in tutta la Francia, riunione interministeriale di crisi prevista per il pomeriggio. In Spagna adesso è il país, il governo rivela i colloqui con Ceuta per smentire Vivas e poi Podemos conferma che voterà a favore dei decreti sull'edilizia abitativa. E per chiudere anche una notizia da Berlino, il Tagesspiegel, Berlino diventerà presto un caso da riqualificare, si chiede il quotidiano tedesco, il deficit di bilancio e le sue conseguenze per la capitale. Con questo per il momento è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 12:51.
6: News. Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News. News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Immigrazione e gestione delle frontiere proseguono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
4: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
0: L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha detto di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. La notizia, secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera, Ivan Tiutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock, ha detto Kasparov in un post su Telegram, riferendosi ad un articolo del giornale spagnolo Il Mundo. Siamo stati avvisati che avremmo dovuto adottare misure precauzionali. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower, il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Chelsea, in cui rogo nel giugno 2017 costò la vita a 72 persone, tra loro anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre. Torniamo in Italia e al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto per un trapianto di cuore fallito. Attraverso il loro legale, i genitori del bambino, Alfonso Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, hanno chiesto alla direzione ospedaliera specialistica dei Colli, ospedale Monaldi, che la firma della transazione con la quale in via Bonaria è stata definita la vicenda sia seguita da una conferenza stampa. Inviata una missiva alla dirigenza dell'azienda ospedaliera in vista della chiusura formale della pratica affinché sia resa pubblica la positiva conclusione dell'avvertenza. Intanto esprimono profondo disagio, dispiacere e smarrimento per una situazione che va avanti da mesi le famiglie dei bambini cardiopatici dell'ospedale Monaldi. L'inchiesta della Procura di Napoli, che coinvolge diversi medici della struttura ospedaliera, ha infatti comportato la sospensione delle attività operatorie. Lo sport, il tennis, Luciano Darderi parte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà negli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 delle classifiche ATP, che ha eliminato in 2 set il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3 set da Yuma e Munar 6-7-6-4-6-3. In Giappone intanto, nel doppio, la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto agli ottavi la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2 set, entrambi vinti al tie break per 7-6-7-6. Non c'è altro, più tardi.
3: Meteo.
5: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
6: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben

0: gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. 2 persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumy nella notte.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
4: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
3: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
4: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
3: Il calcio. Ultima seduta di allenamento coverciano per l'Italia che venerdì alle 20:45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
6: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle homepage dei principali siti di informazione. Partiamo subito dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. In alto, in aggiornamento, la notizia sulla salute di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli e in terapia intensiva. Non ci sono peraltro altre notizie, ma è una notizia questa che troviamo anche su altre home page in evidenza. E poi subito sotto, sempre in evidenza dagli Stati Uniti, è sopravvissuta a due iniezioni letali. Fallisce l'esecuzione di Krista Pike nel braccio della morte del Tennessee da 30 anni. Nel 1995 uccise

0: una compagna di classe. E poi il volo FZ1073, gli eroi per caso che hanno evitato la strage del volo, Fly Dubai, il capitano ferito, una donna, il dentista, coltellate al pilota, terrore sul Dubai. Tel Aviv tiene banco la notizia che ieri era l'apertura praticamente di tutti quanti i quotidiani online. E poi c'è un'altra notizia in evidenza sempre sul sito del Corriere della Sera, il Corriere.it, le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare quell'uomo, parla l'italo-israeliano a bordo del volo. Di taglio più basso, esclusivo, eredità Zamparini, il patrimonio è di 250 milioni, causa tra i quattro figli e la seconda moglie, la giudice sequestra a entrambi i beni da stimare. Andiamo adesso sul sito di Repubblica, repubblica.it, anche in questo caso l'apertura è dedicata alle condizioni di salute, alla preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli in terapia intensiva, il critico d'arte, non ci sono altri aggiornamenti, altri approfondimenti, almeno in home page. E poi c'è l'intervista ai Regeni, Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. Ci sono anche, c'è anche la retroscena, tutti i dubbi del governo, richiesta di risarcimento solo dopo la Cassazione, e poi lo speciale, un omicidio di Stato, la ricostruzione del caso fino al processo. Di taglio più basso, il volo, terrore sul Dubai Tel Aviv, la strage evitata grazie al pilota che ferito ha sbloccato la cabina, e poi ancora video, un passeggero, il nostro è stato istinto di sopravvivenza. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui troviamo in alto in evidenza la fotografia di Vittorio Sgarbi al Gemelli, Sgarbi ricoverato, l'ultima apparizione 10 giorni fa quando confessò non mangiavo più e poi la malattia. E ancora manovra, nuovi scaglioni IRPEF per i redditi medi, come può cambiare e per chi la busta paga, al centro della pagina molto economia, gas e petrolio, l'Italia caccia di nuove risorse, come il governo vuole aumentare la produzione. E poi la notizia di cronaca che troviamo in evidenza su altri quotidiani in Val di Susa, abusi sessuali spacciati per terapie purificatrici, arrestato il maestro di una setta nel torinese, diceva di avere poteri soprannaturali. Andiamo sulla stampa, sulla stampa.it, che in apertura porta proprio questa notizia: nel torinese scoperta una setta dal mese tra yoga e meditazione, abusi sessuali e violenze. Poi leggermente più in basso, ma sempre in evidenza, al centro della home page, Roma, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli in terapia intensiva. C'è anche la condannata alla pena di morte nel Tennessee, sopravvive a 2 dosi di iniezione letale, il Tennessee sospende l'esecuzione di Krista Pike, questo il suo nome. E poi per quanto riguarda la sezione dedicata all'economia, il dossier tutele, offerte e propaganda, ecco come aggirarsi nella giungla delle tariffe elettriche in Italia, l'articolo è a firma di Anna Maria Angelone. Andiamo anche sul Gazzettino, se ci riusciamo, altrimenti ci spostiamo sul Giorno, naturalmente la versione online del Giorno, che ha in apertura, in home page, in primo piano ancora l'omicidio di Chiara Poggi, le troppe verità di Garlasco, dai verbali alle intercettazioni, l'inchiesta sul delitto e un rebus, Stefano Nazzi, errori e antagonismi, regna la confusione. Di taglio più basso, la tragedia, scavalca un cancello e precipita, imprudenza fatale per un turista, gli ultimi istanti di Yacoub ripresi nei filmati. E poi viaggio da incubo, siamo sempre sul Giorno, il QS, ubriachi bloccano il treno e la corsa viene soppressa, passeggeri della Seregno Saronno ostaggio di 3 teppisti. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che ovviamente in apertura alla prima pagina del quotidiano cartaceo c'è l'immagine, il fotomontaggio di Giorgia Meloni e von der Leyen faccia a faccia, il titolo Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità. E poi i sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Di taglio più basso, ricorso alla consulta del Mastro, IPM dalla Camera, abuso di potere. Ancora il ricordo dei veterani a Villa Arzilla Certosa, B. Berlusconi, mai nominato sul Fatto Quotidiano come Madre Teresa, e poi su Stasi e Sempio le nuove prove a Garlasco, i punti che non tornano. Andiamo anche sul Mattino, quotidiano edito a Napoli, l'apertura è dedicata in questo caso ancora a Sgarbi. Sgarbi ricoverato, l'ultima apparizione 10 giorni fa, quando confessò: non mangiavo più. E poi l'altra notizia in evidenza ancora a Garlasco, nuove intercettazioni della madre di Sempio, che dice, attenzione, un virgolettato: maledetta Chiara, i poggi e chi non li fa morire. E c'è anche un'altra novità, chiave USB, catenina e DNA. E poi il blitz, muffa e cibo scaduto, blitz da incubo in un laboratorio di gelateria in provincia di Napoli, con tanto di immagini del blitz dei carabinieri del NAS. Chiudiamo anche con il Secolo XIX, perché in home page porta l'evento, il Salone Nautico, al via il Salone Nautico di Genova, l'inaugurazione, è arrivata la Premier Meloni, e poi ci sono i vari approfondimenti con il video, le foto e anche tutto quanto lo speciale. E poi anche sulla home page del Secolo XIX, di taglio leggermente più in basso e meno in evidenza, le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 13 e 13 minuti.
3: News. Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per 4 di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
6: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e dei media italiani, ma anche di alcuni quotidiani internazionali. Allora partiamo come sempre dal sito dell'agenzia ANSA, ansa.it, in evidenza l'immagine, la foto di Vittorio Sgarbi e il titolo, il ricovero, Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli. Altra notizia che troviamo in evidenza, fallita esecuzione di Christ Pike in Tennessee, problemi con l'iniezione letale, il caso negli Stati Uniti. E poi di taglio leggermente più basso, l'Europa scivola con i bond, T-bond ai massimi dal 2002. Le borse e i mercati. Ancora per quanto riguarda l'economia, ci sono i dati Istat: ad agosto meno 5.000 occupati sul mese, più 291.000 sull'anno. Queste, diciamo, le notizie in evidenza. E poi sulla barra delle notizie dell'ultima ora, la notizia più fresca: setta nel torinese dal maestro, anche violenze sessuali sui minori. Ma ci sono anche le altre notizie che arrivano sempre dai dati dell'Istat sul tasso di inattività ad agosto. Scende al 32,7%, minimo storico dal 2004. Le notizie dal Medio Oriente: Netanyahu a Fox News, Israele informò Londra di un imminente attentato voluto dall'Iran. E poi un'altra notizia che riguarda in qualche modo anche la presa di posizione comune di Roma e Praga su alcuni limiti imposti dall'Unione Europea. Asse Roma-Praga, misure temporanee sull'ETS contro shock prezzi energia. Andiamo anche sulla home page dell'AGI, altra agenzia italiana, controlli e metal detector per entrare in una scuola a Roma dopo la segnalazione della preside. Ancora giornata fai d'autunno, cosa sapere sul weekend di ottobre. E poi Mattarella ha emanato il decreto scuola. In primo piano, in evidenza, ci sono le notizie sull'ENI: dal 1 ottobre 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con Plenitude. Le due notizie dall'estero: USA condannata a morte, sopravvive a due iniezioni, il Tennessee sospende l'esecuzione di Christ Pike. E poi volo Fly Dubai: Netanyahu ha evitato un nuovo 11 settembre, aperta un'indagine presto per dire se l'Iran è coinvolto, sono le parole proprio del premier israeliano. Altra agenzia, ADN Kronos, che invece punta in primo piano sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli, non sono previsti bollettini. Questo è il titolo ricorrente che troviamo praticamente, abbiamo ritrovato anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi subito sotto, tentato dirottamento, volo Fly Dubai, Netanyahu presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. Più in basso ancora, abusi sessuali e riduzione in schiavitù, scoperta una pseudosetta a Torino, arrestato un 52enne, notizia questa naturalmente in aggiornamento, ma ci stanno anche gli aggiornamenti sul caso Carlasco, la frase shock della madre di Andrea Sempio nelle intercettazioni, maledetta Chiara. Andiamo anche sui siti dei media di informazione, siamo sul TGcom 24 che in home page adesso mostra anche delle immagini dal web della setta, discate con lo yoga e finite in una setta, arrestato il guru, alle adepte chiesto voto di obbedienza e povertà, in Val di Susa al Santone tutti gli averi delle donne, sono i vari particolari che emergono poi da una notizia che diciamo è piombata in primo piano proprio nella mattinata di oggi. Ma c'è anche un'altra notizia importante: sanità in Gazzetta Ufficiale, l'aggiornamento dei LEA 800 tra nuovi servizi e cure, non solo malattie rare e croniche. E poi di taglio basso le notizie, i dati dell'Istat: ad agosto il tasso di disoccupazione sale al 6,2%, e le parole della madre di Sempio, maledetta Chiara, muoiano i poggi, questo il virgolettato, anche questa notizia che abbiamo ritrovato sulle home page dei siti di informazione italiani. Andiamo su Sky TG24 che in primo piano, in home page, ha ancora la notizia dell'attentato dei 180, l'attentato, il tentativo di tentato dirottamento del volo Fly Dubai, Netanyahu presto per parlare di coinvolgimento Iran. Ieri il copilota di un aereo partito da Dubai diretto a Tel Aviv ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare il il velivolo, e questo è, diciamo, l'incipit dell'articolo richiamato anche sulla home page. Andiamo adesso su alcuni dei quotidiani internazionali. Partiamo dal Guardian, edizione online naturalmente, theguardian.com. L'apertura: Netanyahu afferma che è troppo presto per dire chi sia dietro l'incidente aereo, mentre Fly Dubai sospende tutti i voli per Israele. E poi una donna del Tennessee condannata a morte è stata portata in ospedale dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali. Da ghiacciai, esplosione dei tassi di fusione, il 20% dei ghiacciai svizzeri andrà perduto in 5 anni. Altra notizia in evidenza. Andiamo sul Washington Post, che ha in apertura proprio la notizia della donna del Tennessee. L'esecuzione di una donna viene gestita in modo inadeguato, spingendo il governatore a ordinare una revisione esterna. E poi c'è Donald Trump. Trump perde il favore dei fan delle criptovalute, che lo criticano per averne tratto profitto. Andiamo su Ukrainska Pravda. Adesso i russi hanno colpito una scuola a Kiev, i bambini erano al riparo. Altra notizia che è arrivata questa mattina: fortunatamente nessuno dei bambini è rimasto ferito, erano già si erano già messi al riparo all'interno dei bunker. Una vita difficile evidentemente per i bambini ucraini negli ultimi anni. Andiamo anche in Francia, partiamo dalle Figaro, perché ci sono dei disordini ancora, blocchi scolastici, una scuola colpita da un incendio a Nantes, situazione di grande tensione a Marsiglia. Questo è il titolo di apertura delle Figaro, notizia molto simile a quella che troviamo sulla home page invece di un altro quotidiano online francese, Le Monde. Un'altra giornata di blocchi scolastici, istituti interessati in tutta la Francia, riunione interministeriale di crisi prevista per il pomeriggio. In Spagna adesso è il país, il governo rivela i colloqui con Ceuta per smentire Vivas, e poi Podemos conferma che voterà a favore dei decreti sull'edilizia abitativa. E per chiudere anche una notizia da Berlino, il Tagesspiegel: Berlino diventerà presto un caso da riqualificare, si chiede il quotidiano tedesco, il deficit di bilancio e le sue conseguenze per la capitale. Con questo per il momento è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 23 minuti.
5: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo, lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. I detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile. Lo riferisce una nota del suo portavoce. Intanto, in un'intervista a Fox News, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele aveva avvertito la Gran Bretagna di un imminente attacco terroristico sponsorizzato dall'Iran prima del recente presunto complotto contro una base aerea della Royal Air Force. Praticamente il giorno dopo ci hanno imposto delle sanzioni, ha sottolineato Netanyahu. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema ETS sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote e rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 per trasporti e edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico in un documento congiunto ricevuto ieri dalla Commissione europea in vista del vertice europeo del 15 e 16 ottobre. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese, 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6%. 2%. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti, dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Come sottolinea il Ministero della Salute, si interviene tra gli altri nel campo della prevenzione oncologica e malattie rare e croniche. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Una notizia di sport: in chiusura, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi in riconoscimento della sua carriera sportiva e del modo in cui ha rappresentato l'Argentina. La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse il 6 ottobre, prima della sua partita di addio con la nazionale allo stadio Monumental di Buenos Aires. Non c'è altro, più tardi.
4: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 28 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai, diretto ieri in Israele, ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge, in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
3: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento, balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
4: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo subito dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. In alto, in aggiornamento, la notizia sulla salute di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli e in terapia intensiva. Non ci sono peraltro altre notizie, ma è una notizia questa che troviamo anche su altre home page in evidenza. E poi subito sotto, sempre in evidenza dagli Stati Uniti, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Fallisce l'esecuzione di Krista Pike nel braccio della morte del Tennessee da 30 anni. Nel 1995 uccise una compagna di classe. E poi il volo FZ 1073, gli eroi per caso che hanno evitato la strage del volo, Fly Dubai, il capitano ferito, una donna, il dentista, coltellate al pilota, terrore sul Dubai. Tel Aviv tiene banco la notizia che ieri era l'apertura praticamente di tutti quanti i quotidiani online. E poi c'è un'altra notizia in evidenza sempre sul sito del Corriere della Sera, il Corriere.it, le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare quell'uomo, parla l'italo-israeliano a bordo del volo. Di taglio più basso, esclusivo, eredità Zamparini, il patrimonio di 250 milioni, causa tra i 4 figli e la seconda moglie, la giudice sequestra a entrambi i beni da stimare. Andiamo adesso sul sito di Repubblica, repubblica.it, anche in questo caso l'apertura è dedicata alle condizioni di salute, alla preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli in terapia intensiva, il critico d'arte. Non ci sono altri aggiornamenti, altri approfondimenti, almeno in home page. E poi c'è l'intervista ai Regeni. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. C'è anche il retroscena, tutti i dubbi del governo, richiesta di risarcimento solo dopo la Cassazione, e poi lo speciale, un omicidio di Stato, la ricostruzione del caso fino al processo. Di taglio più basso, il volo, terrore sul Dubai Tel Aviv, la strage evitata grazie al pilota che ferito ha sbloccato la cabina. E poi ancora video, un passeggero, il nostro, è stato istinto di sopravvivenza. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui troviamo in alto in evidenza la fotografia di Vittorio Sgarbi al Gemelli. Sgarbi ricoverato, l'ultima apparizione 10 giorni fa, quando confessò non mangiavo più e poi la malattia. E ancora manovra, nuovi scaglioni IRPEF per i redditi medi, come può cambiare e per chi, la busta paga al centro della pagina. Molto economia, gas e petrolio, l'Italia caccia di nuove risorse, come il governo vuole aumentare la produzione. E poi la notizia di cronaca che troviamo in evidenza su altri quotidiani: in Val di Susa abusi sessuali spacciati per terapia e purificatrici, arrestato il maestro di una setta nel torinese, diceva di avere poteri soprannaturali. Andiamo sulla stampa.it, che in apertura porta proprio questa notizia: nel torinese scoperta una setta dal mese tra yoga e meditazione, abusi sessuali sessuali e violenze. Poi, leggermente più in basso, ma sempre in evidenza, al centro della home page, Roma, Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli in terapia intensiva. C'è anche la condannata alla pena di morte nel Tennessee, sopravvive a 2 dosi di iniezione letale. Il Tennessee sospende l'esecuzione di Krista Pike, questo il suo nome. Poi, per quanto riguarda la sezione dedicata all'economia, il dossier tutele, offerte e propaganda, ecco come aggirarsi nella giungla delle tariffe elettriche in Italia. L'articolo è a firma di Anna Maria Angelone. Andiamo anche sul Gazzettino, se ci riusciamo, altrimenti ci spostiamo sul Giorno, naturalmente la versione online del Giorno, che ha in apertura, in home page, in primo piano, ancora l'omicidio di Chiara Poggi, le troppe verità di Garlasco, dai verbali alle intercettazioni, l'inchiesta sul delitto e un rebus Stefano Nazzi, errori e antagonismi, regna la confusione. Di taglio più basso, la tragedia scavalca un cancello e precipita, imprudenza fatale per un turista, gli ultimi istanti di Yacoub ripresi nei filmati. Poi viaggio da incubo, siamo sempre sul Giorno, il QS, ubriachi bloccano il treno e la corsa viene soppressa, passeggeri della Seregno saranno ostaggio di 3 teppisti. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che ovviamente in apertura alla prima pagina del quotidiano cartaceo c'è l'immagine, il fotomontaggio di Giorgia Meloni e von der Leyen faccia a faccia. Il titolo: Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità. E poi sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Di taglio più basso, ricorso alla consulta del Mastro, i PM dalla Camera, abuso di potere. Ancora il ricordo dei veterani a Villa Arzilla Certosa. Berlusconi, ma è nominato sul Fatto Quotidiano come Madre Teresa. E poi su Stasi Esempio, le nuove prove a Garlasco, i punti che non tornano. Andiamo anche sul Mattino, quotidiano edito a Napoli, l'apertura è dedicata in questo caso ancora a Sgarbi ricoverato, l'ultima apparizione 10 giorni fa, quando confessò non mangiavo più. E poi l'altra notizia in evidenza, ancora Garlasco, nuove intercettazioni della madre di Sempio, che dice, attenzione, un virgolettato, maledetta Chiara, i Poggi e chi non li fa morire. E c'è anche un'altra novità, chiave USB, catenina e DNA. E poi il blitz, muffa e cibo scaduto, blitz da incubo in un laboratorio di gelateria in provincia di Napoli, con tanto di immagini del blitz dei carabinieri del NAS. Chiudiamo anche con il Secolo XIX, perché in home page porta l'evento, il Salone Nautico, al via il Salone Nautico di Genova, l'inaugurazione, è arrivata la Premier Meloni, e poi ci sono i vari approfondimenti con il video, le foto e anche tutto quanto lo speciale. E poi anche sulla home page del Secolo XIX, di taglio leggermente più in basso e meno in evidenza, le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 13:39.
3: News. Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai, diretto ieri in Israele, è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per 4 di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione, che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. sbagliate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi è avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
3: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
7: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
8: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
3: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia. Gerardo De Vivo.
9: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò, con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia, che ha tutti gli stadi pronti. Da noi, invece, lavori in corso, se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA, con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA, che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia.
3: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. È tutto per ora, a più tardi.
10: Meteo.
4: Pressione in lieve calo, soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 46 minuti.
5: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e dei media italiani, ma anche di alcuni quotidiani internazionali. Allora partiamo come sempre dal sito dell'agenzia ANSA, ansa.it, in evidenza l'immagine, la foto di Vittorio Sgarbi e il titolo, il ricovero, Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli. Altra notizia che troviamo in evidenza, fallita esecuzione di Christ Pike in Tennessee, problemi con l'iniezione letale, il caso negli Stati Uniti. E poi di taglio leggermente più basso, l'Europa scivola con i bond, T-bond ai massimi dal 2002. Le borse e i mercati. Ancora per quanto riguarda l'economia, ci sono i dati Istat ad agosto, meno 5.000 occupati sul mese, più 291.000 sull'anno. Queste diciamo le notizie in evidenza. E poi sulla barra delle notizie dell'ultima ora, la notizia più fresca, setta nel torinese dal maestro, anche violenze sessuali sui minori, ma ci sono anche le altre notizie che arrivano sempre dai dati dell'Istat sul tasso di inattività ad agosto, scende al 32,7%, minimo storico dal 2004. Le notizie dal Medio Oriente, Netanyahu a Fox News, Israele informò Londra di un imminente attentato voluto dall'Iran. E poi un'altra notizia che riguarda in qualche modo anche la presa di posizione comune di Roma e Praga su alcuni limiti imposti dall'Unione Europea. Asse Roma-Praga, misure temporanee sull'ETS contro shock prezzi energia. Andiamo anche sulla home page dell'AGI, altra agenzia italiana, controlli e metal detector per entrare in una scuola a Roma dopo la segnalazione della preside. Ancora giornata fai d'autunno, cosa sapere sul weekend di ottobre. E poi Mattarella ha emanato il decreto scuola. In primo piano, in evidenza, ci sono le notizie sull'ENI: dal 1 ottobre 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con Plenitude. Le due notizie dall'estero: USA condannata a morte, sopravvive a due iniezioni, il Tennessee sospende l'esecuzione di Christ Pike. E poi volo Fly Dubai, Netanyahu evitato un nuovo 11 settembre, aperta un'indagine presto per dire se l'Iran è coinvolto, sono le parole proprio del premier israeliano. Altra agenzia, ADN Kronos, che invece punta in primo piano sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli, non sono previsti bollettini. Questo è il titolo ricorrente che troviamo praticamente, abbiamo ritrovato anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi subito sotto, tentato dirottamento, volo Fly Dubai, Netanyahu presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. Più in basso ancora, abusi sessuali e riduzione in schiavitù, scoperta una pseudosetta a Torino, arrestato un 52enne, notizia questa naturalmente in aggiornamento, ma ci stanno anche gli aggiornamenti sul caso Carlasco, la frase shock della madre di Andrea Sempio nelle intercettazioni, maledetta Chiara. Andiamo anche sui siti dei media di informazione, siamo sul TGcom 24 che in home page adesso mostra anche delle immagini dal web della setta adescate con lo yoga e finite in una setta. Arrestato il guru, alle adepte chiesto voto di obbedienza e povertà. In Val di Susa, al Santone, tutti gli averi delle donne. Sono i vari particolari che emergono poi da una notizia che diciamo è piombata in primo piano proprio nella mattinata di oggi. Ma c'è anche un'altra notizia importante: sanità in Gazzetta Ufficiale, l'aggiornamento dei LEA 800 tra nuovi servizi e cure, non solo malattie rare e croniche. E poi di taglio basso le notizie, i dati dell'Istat: ad agosto il tasso di disoccupazione sale al 6,2%, e le parole della madre di Sempio: maledetta Chiara, muoiano i poggi. Questo il virgolettato, anche questa notizia che abbiamo ritrovato sulle home page dei siti di informazione italiani. Andiamo su Sky TG24, che in primo piano in home page ha ancora la notizia dell'attentato tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai. Netanyahu presto per parlare di coinvolgimento Iran. Ieri il copilota di un aereo partito da Dubai diretto a Tel Aviv ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare il velivolo, e questo è, diciamo, l'incipit dell'articolo richiamato anche sulla home page. Andiamo adesso su alcuni dei quotidiani internazionali. Partiamo dal Guardian, edizione online naturalmente, theguardian.com. L'apertura: Netanyahu afferma che è troppo presto per dire chi sia dietro l'incidente aereo, mentre Fly Dubai sospende tutti i voli per Israele. E poi una donna del Tennessee condannata a morte è stata portata in ospedale dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali. Da ghiacciai, esplosione dei tassi di fusione: il 20% dei ghiacciai svizzeri andrà perduto in 5 anni. Altra notizia in evidenza. Andiamo sul Washington Post che ha in apertura proprio la notizia della donna del Tennessee. L'esecuzione di una donna viene gestita in modo inadeguato, spingendo il governatore a ordinare una revisione esterna. E poi c'è Donald Trump. Trump perde il favore dei fan delle criptovalute che lo criticano per averne tratto profitto. Andiamo su Ukrainska Pravda. Adesso i russi hanno colpito una scuola a Kiev, i bambini erano al riparo. Altra notizia che è arrivata questa mattina: fortunatamente nessuno dei bambini è rimasto ferito, erano già messi al riparo all'interno dei bunker. Una vita difficile evidentemente per i bambini ucraini negli ultimi anni. Andiamo anche in Francia, partiamo dalle Figaro perché ci sono dei disordini ancora, blocchi scolastici, una scuola colpita da un incendio a Nantes, situazione di grande tensione a Marsiglia. Questo è il titolo di apertura delle Figaro, notizia molto simile a quella che troviamo sulla home page invece di un altro quotidiano online francese, Le Monde. Un'altra giornata di blocchi scolastici, istituti interessati in tutta la Francia, riunione interministeriale di crisi prevista per il pomeriggio. In Spagna adesso è il país, il governo rivela i colloqui con Ceuta per smentire Vivas, e poi Podemos conferma che voterà a favore dei decreti sull'edilizia abitativa. E per chiudere anche una notizia da Berlino, il Tagesspiegel: Berlino diventerà presto un caso da riqualificare, si chiede il quotidiano tedesco, il deficit di bilancio e le sue conseguenze per la capitale. Con questo per il momento è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 54 minuti.
1: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia, persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
10: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
11: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia, la prestazione convincente, hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo. Rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
12: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
0: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di di Euro 2032, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale Alexander Seferin la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Il tennis: Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà agli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in 2-7 il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3-7 da Yuami Munar 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tie-break 7-6-7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino. L'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: E per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone, la seguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. La FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
5: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamouda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non c'era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio. servizio.
6: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione alle

0: dell'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
1: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo in legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
0: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
1: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Bonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma vado avanti con i miei valori.
0: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 9 minuti.
5: News. Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
8: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 15 minuti.
5: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'interno Laurent Nunez in conferenza stampa ha fatto sapere
7: sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto: Guerra alla press chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo e considerato al vertice dell'organizzazione avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenne, sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale e facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio: niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, più tardi.
6: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato quello del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmin Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Le notizie che contano. Ogni giorno, in tempo reale, Radio GR News.
4: Sono le 14 e 23 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
1: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessi Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamuda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
0: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
1: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo in legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
0: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
1: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma avanti con i miei valori.
0: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
8: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 31 minuti.
5: News. E trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Agosto. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
5: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, in conferenza stampa ha fatto sapere sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Vediamo adesso alla setta scoperta nel torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo è considerato al vertice dell'organizzazione, avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenne, sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale, facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui minimarket e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del Giro di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 14 e 38 minuti.
9: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
6: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
8: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 14 e 45 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
1: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessi Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamuda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non c'era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
0: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre ai massimi dal 2023.
1: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo in legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
0: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai 4 angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
1: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Bonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma vado avanti con i miei valori.
0: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
6: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: News.
13: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. La salute esce dai consessi degli specialisti e arriva tra la gente. Quello che succede in questi giorni a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
14: Milano, città della salute. In occasione del congresso europeo sul diabete, la città ospita il fuori congresso di Lilly. Iniziative aperte a tutti per sensibilizzare su diabete, obesità e rischi cardiaci. Sentiamo Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly.
15: Milano è conosciuta a aprile per il fuori salone. Abbiamo voluto prendere questo concetto e prendere quelle che sta oggi dentro i congressi e portarlo al pubblico, portare la salute alle persone, la salute è questo che conta di più. Per avere questa esperienza con una medicine company che pensa un po' diversamente degli altri.
14: Alessia Villa, consigliere regionale Lombardia, presidente Commissione Tutela dei Diritti delle Persone e componente dell'intergruppo regionale Diabete, Obesità e Stili di Vita.
16: Importantissimo collaborare, la collaborazione pubblico-privato, soprattutto in tema sanitario, perché si risponde a un bisogno fondamentale che è il bisogno di salute. Perché se da soli si va più veloce, insieme si va più lontano.
14: Fino al 2 ottobre City Life ospiterà una speciale installazione, mentre in centro la prevenzione viaggerà a bordo di un tram storico.
13: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 53 minuti.
12: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'interno Laurent Nunez in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel Torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo e considerato al vertice dell'organizzazione avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenne, sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale e facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, più tardi.
6: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Economy News.
8: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 15 e 2 minuti.
12: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del

0: che iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia e la prestazione convincente hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo, rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
5: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, i giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
4: La Federcalcio ha inviato alla UEFA, nei termini previsti, il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata Napoli con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con

0: il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco lasciando il posto a Nicolo Cambiaghi all'intervallo. Il tennis. Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. Il litoro argentino affronterà gli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in 2-7 il danese Holger Rune, 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3-7 da Jaume Munar, 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Boleli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tie-break 7-6-7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino. L'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 9 minuti.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto sulla manovra il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
3: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito, in corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
3: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
4: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto. Nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
3: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Jodar.
4: Ed è tutto. A più tardi.
5: Meteo.
6: Pressione in lieve calo, soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
8: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 15:16.
5: News.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. La salute esce dai consessi degli specialisti e arriva tra la gente. Quello che succede in questi giorni a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
10: Milano, città della salute. In occasione del congresso europeo sul diabete, la città ospita il fuori congresso di Lilly, iniziative aperte a tutti per sensibilizzare su diabete, obesità e rischi cardiaci. Sentiamo Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly.
11: Milano è conosciuta a aprile per il fuori salone. Abbiamo voluto prendere questo concetto e prendere quelle che sta oggi dentro i congressi e portarlo al pubblico, portare la salute alle persone. La salute è questo che conta di più, per avere questa esperienza con una medicine company che pensa un po' diversamente degli altri.
10: Alessia Villa, consigliere regionale Lombardia, presidente Commissione Tutela dei Diritti delle Persone e componente dell'intergruppo regionale Diabete, Obesità e Stili di Vita.
12: Importantissimo collaborare, la collaborazione pubblico-privato, soprattutto in tema sanitario, perché si risponde a un bisogno fondamentale che è il bisogno di salute, perché se da soli si va più veloce, insieme si va più lontano.
10: Fino al 2 ottobre City Life ospiterà una speciale installazione, mentre in centro la prevenzione viaggerà a bordo di un tram storico.
7: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'interno Laurent Nunez in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla Press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel Torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo e considerato al vertice dell'organizzazione avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenne, sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale, facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 25 minuti.
9: News.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali giudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra 2 settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
5: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
13: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia, la prestazione convincente, hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo. Rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
14: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
0: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolo Cambiaghi all'intervallo. Il tennis. Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà agli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in due set il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in tre set da Joao Munar 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki-Watanabe in due set, entrambi vinti al tie-break. Eurex 7676. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ETP 500 di Pechino. L'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo.
6: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
15: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto sulla manovra il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
15: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
15: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
4: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
15: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpreso e eliminato il talento spagnolo Jodar.
4: Ed è tutto. A più tardi.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 15:40.
13: News.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
6: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
5: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eometra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 15:47.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Lille, i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel Torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo e considerato al vertice dell'organizzazione avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenni, sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale e facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo come nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del Giro di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, più tardi.
14: Meteo.
6: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: News.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia, al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 15 e 54 minuti.
14: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia e la prestazione convincente hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo. Rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
14: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
0: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Xander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Il tennis: Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà gli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in 2-7 il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3-set da Jaume Munar 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tie-break 7-6-7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino. L'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo.
6: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Economy News.
5: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e due minuti.
13: Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no.

0: del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
1: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia e il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia, la prestazione convincente, hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo, rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
6: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, il giocatore e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
5: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione

0: formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro rientrato dal ritiro dell'Italia. Coverciano parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Il tennis: Luciano Darder riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà agli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in due set il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in tre set da Yuan Mionar 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in due set, entrambi vinti al tiebreak 7-6-7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino. L'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 10 minuti.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi, ha annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
3: In Italia ora, con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
4: Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a tre giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti.
3: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
4: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
3: Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
5: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
9: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 18 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 23 minuti.
0: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo, lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. I detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i quattro israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile, lo riferisce una nota del suo portavoce. Intanto, in un'intervista a Fox News, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele aveva avvertito la Gran Bretagna di un imminente attacco terroristico sponsorizzato dall'Iran prima del recente presunto complotto contro una base aerea della Royal Air Force. Praticamente il giorno dopo ci hanno imposto delle sanzioni, ha sottolineato Netanyahu. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema ETS sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote e rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 per trasporti e edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico in un documento congiunto ricevuto ieri dalla Commissione europea in vista del vertice europeo del 15 e 16 ottobre. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese, 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti, dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Come sottolinea il Ministero della Salute, si interviene tra gli altri nel campo della prevenzione oncologica e malattie rare e croniche. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering. qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, più tardi.
6: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
9: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
10: News.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
6: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
10: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
12: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
11: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 38 minuti.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia, la prestazione convincente hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo. Rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
13: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
0: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Il tennis. Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà agli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in 2-7 il danese Holger Rune 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3 set da Joao Meunier 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Borelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tie-break 7-6, 7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino, l'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3, 6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Meteo.
6: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
9: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News. Sono le
2: le 16 e 47 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
3: In Italia ora con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
4: Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla Commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.
3: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
4: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
3: Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
5: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
6: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: News.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 16. E 53 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
6: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Economy News.
9: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
10: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 17.
10: Sport.
15: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
16: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
15: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi: non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
17: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio sia sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
15: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passata.

0: stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20:45.
1: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino, l'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals, è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo, Dardari e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani, nel secondo turno, Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio, alle 20:30 al Paladozzo le Vulnere affrontano i campioni in carica dell'Olympiakos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
2: Meteo.
3: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Ben trovati dalla redazione.
6: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
5: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
6: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate due dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
5: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione europea.
6: La Commissione europea intanto porta avanti l'iter d'infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
5: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al

0: 6,2%.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 17 e 9 minuti.
4: News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
7: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicati in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17 e 15 minuti.
4: News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'interno Laurent Nunez in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel Torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo e considerato al vertice dell'organizzazione avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenne, sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale e facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Una notizia di sport: in chiusura l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi in riconoscimento della sua carriera sportiva e del modo in cui ha rappresentato l'Argentina. La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse il 6 ottobre, prima della sua partita di addio con la nazionale, lo stadio Monumental di Buenos Aires. Non c'è altro, più tardi.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 22 minuti.
4: News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
7: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine Unicredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 17 e 29 minuti.
9: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
6: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
9: Sport.
12: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
13: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
12: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella, in attacco Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, ieri vanno in Armenia l'Under 21, affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
14: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
12: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
15: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
12: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darder e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine al basket, Eurolega, reduce da 2 KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo. Le Vunere affrontano i campioni in carica dell'Olympiakos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
16: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 37 minuti.
17: News. Bentrovati dalla redazione.
18: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
17: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
18: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate 2 dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
17: Libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione europea.
18: La Commissione europea intanto porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia ed altri 8 stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
17: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
18: Ed è tutto. A più tardi.
6: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
7: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eometra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 44 minuti.
9: News.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
19: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
16: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 52 minuti.
8: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'interno Laurent Nunez in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo e considerato al vertice dell'organizzazione avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenne, sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale e facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Una notizia di sport: in chiusura l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi in riconoscimento della sua carriera sportiva e del modo in cui ha rappresentato l'Argentina. La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse il 6 ottobre, prima della sua partita di addio con la nazionale allo stadio Monumental di Buenos Aires. Non c'è altro, più tardi.
6: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Economy News.
7: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
9: GR News.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 18.
9: News.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
19: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio

0: occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 8 minuti.
0: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee
6: foranee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di un'iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
7: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali

0: e di costituzionalità delle opposizioni, con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea, riunite in un'unica votazione contro le pregiudiziali. Si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
0: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi e violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti 2 dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia le persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
1: Novità nel processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini e Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
0: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso 9 introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il paese, prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
1: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tie-break e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Valeo. Avanza anche Luciano Darderi che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 18 e 17 minuti.
6: News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali, anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: News. Buonasera dalla redazione.
10: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
9: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un olivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
10: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
9: Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. Fiamme anche davanti a un liceo a Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti 2 presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
10: Dopo le decisioni prese da Eni Italiani IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
9: Il calcio si svolgerà il 6 ottobre. La giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
10: Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 18 e 24 minuti.
6: News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
5: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 18 e 32 minuti.
6: News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
2: News.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di una iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
0: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea, riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
0: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi e violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti 2 dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia di persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
1: Novità nel processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto la soluzione perché il fatto non sussiste, in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
0: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso nuove introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il paese. È prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
1: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tiebreak e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Valeo. Avanza anche Luciano Darderi che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 41 minuti.
11: News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tulliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
5: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eometra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 48 minuti.
11: News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questo una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, e quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo ieri. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, che annuncia pure per lui sarà un inferno.
11: L'economia.
7: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano ad agosto: il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro. La premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale navale italiana presente al Salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia la premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA che celebra oggi gli 80 anni, presentando le iniziative del governo per la salvaguardia del comparto produttivo, dalla tutela del prodotto made in Italy al tema della formazione tecnica professionale. Ho inviato oggi la lettera alla von der Leyen con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la premier nel suo discorso, annunciando che il tema sarà posto anche al prossimo vertice Ecofin. Poche ore prima, con i commenti di diversi portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione europea. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Infine i mercati, le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Meteo. Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: News. Buonasera dalla redazione.
10: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
9: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
10: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
9: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. Fiamme anche davanti a un liceo a Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
10: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
9: Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa rivendica la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
10: Ed è tutto. A più tardi.
11: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 18:57.
11: News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: GR News.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 19 ed un minuto.
6: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
14: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
13: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.

0: Isolata sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
2: Sulla 16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza per un camion in avaria all'interno di un tratto interessato da un restringimento di carreggiata tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Il mezzo è stato rimosso, ma ci sono ancora circa 4 km di code in diminuzione, circa 3 km di code inoltre sullo stesso tratto ma nella direzione opposta. A nord di Napoli 3 km di code per un incidente sull'asse mediano tra Grumo-Nevano e Sant'Antimo verso Lago Patria e per lavori 2 km nella direzione opposta tra Grumo-Nevano e Fratta Maggiore. A sud di Roma circa 3 km di code per un incidente sulla Pontina tra Castel Romano e Pomezia verso Latina. A Roma poi rallentamenti a tratti sul grande raccordo anulare, code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e i Parioli verso lo stadio. In A1 2 km di code per un cantiere tra Orvieto e Attiliano verso Napoli, code anche sul tratto toscano della 1 per il traffico, 2 km tra Firenze Sud e Impruneta verso Milano e 3 km tra Firenze Nord e Scandicci verso Napoli. In Liguria 5 km di code in A10 per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Traffico in ripresa attorno a Milano con i soliti rallentamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
3: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa che è diventata sempre più dipendente con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
4: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
3: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
4: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
3: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 9 minuti.
1: News. Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di

0: un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tulliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo.
2: Nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su

0: R News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche psicologiche e abusi sessuali, anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla 16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza per un camion in avaria all'interno di un tratto interessato da un restringimento di carreggiata tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Il mezzo è stato rimosso, ma ci sono ancora circa 4 km di code in diminuzione, circa 3 km di code inoltre sullo stesso tratto ma nella direzione opposta. A nord di Napoli 3 km di code per un incidente sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Sant'Antimo verso Lago Patria e per lavori 2 km nella direzione opposta tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore. A sud di Roma circa 3 km di code per un incidente sulla Pontina tra Castel Romano e Pomezia verso Latina. A Roma poi rallentamenti a tratti sul grande raccordo anulare, code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e i Parioli verso lo stadio. In A1 2 km di code per un cantiere tra Orvieto e Attiliano verso Napoli, code anche sul tratto toscano della 1 per il traffico, 2 km tra Firenze Sud e Impruneta verso Milano e 3 km tra Firenze Nord e Scandicci verso Napoli. In Liguria 5 km di code in A10 per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, traffico in ripresa attorno a Milano con i soliti rallentamenti sulle 3 tangenziali e sul tratto urbano della 4.
1: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di una iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
8: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
7: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
8: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi e violenze hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti due dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia di persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
7: Novità nel processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto la soluzione perché il fatto non sussiste in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
8: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso 9 introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il paese. È prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
7: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tie-break e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Baleo. Avanza anche Luciano Dardelli che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 19 e 27 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione. E quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
1: L'economia.
3: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana presente al Salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
10: Economy News.
11: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista. Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eumetra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 19 e 36 minuti.
10: News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
12: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica Italia e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
3: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto "uccidetemi". Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. "Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani", conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia pure: "Per lui sarà un inferno". Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. "Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
13: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra 2 settimane.
3: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
14: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi 2 giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
3: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
15: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Erabiò. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
16: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
15: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I 4 pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero 1 del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
10: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
17: In Liguria migliora in A10, solo circa 2 km di code adesso per lavori tra Finale Ligura, Feglino e Spotorno verso Genova. A Milano per un incidente circa 4 km di code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la 1 a Rozzano Quinto De Stampi direzione Laghi. Code per il traffico ed oltre in tangenziale est tra San Donato e Via Rubattino nelle due direzioni. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per lo svincolo di Seriate dell'A4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. Più avanti 2 km di code sulla statale 671 a Nembro. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest fino al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze e in A1 tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. In A14 per lavori circa 3 km di code tra Roseto e Pineto verso Taranto e tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. A Roma code sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima verso Latina, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo verso Ostia e sulla Flaminia Nuova verso il Raccordo. Code inoltre in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni e da Tiburtina a Via Libia verso lo stadio. A sud di Napoli per un incidente in A2 circa 3 km di code tra Eboli e Campagna verso Reggio Calabria.
10: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
19: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
18: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 19 e 47 minuti.
1: News.
20: Buonasera dalla redazione.
21: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
20: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
21: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
20: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non dover si procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
21: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
20: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
21: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
10: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
11: Buon giovedì 1 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Sociale Eumetra segnala che il 79% degli italiani lamenta il fatto che rispetto a circa 6 mesi fa la spesa familiare per carburante, benzina e gasolio sia aumentata oppure notevolmente aumentata, un dato superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas, indicate in aumento dal 74% delle famiglie, e alla spesa alimentare, cresciuta per il 68% di esse. L'aumento dei costi ha già determinato conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, con il 43% degli intervistati che hanno ridotto l'uso dell'auto o gli spostamenti, mentre il 32% dichiarano di aver rinunciato o ridimensionato viaggi e vacanze. Inoltre, gli effetti negativi riguardano anche la gestione della casa e delle spese quotidiane. Il 33% ha infatti limitato il riscaldamento o la climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare e il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici. Sale poi al 71% la percentuale delle famiglie che prevedono di limitare alcune spese, mentre il 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Tra coloro che prevedono di ridurre le spese, spiega Eumetra, il 62% indica quelle per il tempo libero, il 54% quelle per i consumi di energia, il 53% quelle per gli spostamenti e le spese di trasporto non strettamente necessarie, il 53% quelle per abbigliamento e accessori e il 52% quelle per viaggi e vacanze. Il 27% prevede inoltre di contenere anche la spesa alimentare e il 19% i costi per la salute, le visite mediche e il dentista.
0: Quanto alla bolletta energetica, a marzo il 64% di chi prevedeva di comprimere le spese indicava i consumi energetici tra le voci da ridurre, mentre oggi la quota è scesa al 54%. Un dato che, secondo Eometra, va interpretato tenendo conto del fatto che dopo mesi di attenzione ai consumi domestici, una parte della popolazione potrebbe aver già messo in atto le principali strategie di contenimento. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, UniCredit avrebbe in programma di anticipare l'acquisizione della banca tedesca Commerzbank a gennaio, anziché nel secondo trimestre del 2027. Sembra infatti che l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, intenda convocare a breve un'assemblea generale straordinaria per ottenere le necessarie autorizzazioni per portare a termine l'acquisizione della banca con sede a Francoforte. A tal fine UniCredit prevede di sostituire 10 dei 20 rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank, assicurandosi in tal modo una maggioranza di fatto. Sempre secondo le indiscrezioni che circolano sulla stampa specializzata, anche l'attuale amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlop, sarebbe intenzionata a lasciare l'istituto di credito tedesco. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 19 e 55 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
8: All'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
22: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: New
10: News.
12: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia a Bruxelles. Ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di un'iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
13: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea, riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
12: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
13: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi e violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia

0: Compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto l'assoluzione perché il fatto non sussiste in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
1: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso 9 introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il paese, prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
0: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tie-break e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Valeo. Avanza anche Luciano Dardelli che batte Casper Ruud in 2 set 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: le 20 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta. È un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
4: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna isolata sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: le 20 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
4: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra due settimane.
2: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi due giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
7: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
6: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 20 e 26 minuti.
1: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
10: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
9: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Italia. Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: GR News. La radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 20 e 34 minuti.
0: News. Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: le 20 e 38 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di un'iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
2: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea, riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi e violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti 2 dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia di persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
1: Novità nel processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto l'assoluzione perché il fatto non sussiste in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
2: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza. Le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso nuove introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il Paese. È prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
1: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tiebreak e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Valeo. Avanza anche Luciano Darderi che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennis italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna isolata sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 49 minuti.
2: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica Italia e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta. È un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
4: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 20 e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
4: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra 2 settimane.
2: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi 2 giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Erabiò. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
7: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
6: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
0: Sono le 21 e 3 minuti.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno

0: e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 21 e 22 minuti.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 32 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 21:57.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: News. Meteo.
5: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Dall'Italia. dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali.

0: Mentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Sono le 22 e 16 minuti.
0: News. Meteo.
5: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News. We'll be right back.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 25 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 22:49.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 57 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: sono le 23 ed un minuto.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
4: And for love's sake, each mistake. Oh, you.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 23 e 9 minuti.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: sono le 23 e 13 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: song.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 23 e 18 minuti.
3: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: le 23 e 23 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23:41.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Meteo.
5: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Can we make a start?
1: Sono le 23 e 54 minuti.
2: News. Meteo.
3: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 55 minuti.
2: News. Meteo.
3: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: News. Meteo.
3: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: News. Meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 12 minuti.
2: News. Meteo.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Ma

0: massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: News. Meteo.
2: Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: meteo.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 37 minuti.
1: Meteo. Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 52 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: È 1:02.
1: Meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:17.
2: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: è 1:51.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.